What's that? What's that? What time? All right.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
0: E ciao Lorenzo, ciao bambini!
2: Ciao DJ!
0: Ciao!
2: Buongiorno bambini all'ascolto, che bello essere ancora qui insieme a tutti voi e alla nostra bella musica.
0: Lorenzo, ho preso una decisione.
2: Ah sì?
0: Sì.
2: E cosa avresti deciso?
0: Ho deciso che voglio imparare a suonare uno strumento musicale.
2: Bravissimo!
0: Grazie.
2: Mi pare un'ottima idea.
0: Sì, vero?
2: E quale strumento?
0: Vediamo. Sai, non ho le idee molto chiare ancora. Vorresti darmi qualche suggerimento?
2: Ma non so, ci sono così tanti bei strumenti, è una questione di gusti.
0: È vero, lo so, ma aiutami. Cioè, secondo te, voglio dire, conoscendomi, no? Cosa potrei suonare?
2: Non so, dovresti innanzitutto capire se preferisci uno strumento a fiato o uno strumento a corde.
0: Cioè?
2: Per esempio, per suonare uno strumento a fiato devi soffiarci dentro, devi gonfiare per bene il diaframma. Sai quando vai in bagno, quel muscolo, vedi, quando ti sforzi,
0: capito?
2: Soffi dentro tutta l'aria un poco alla volta nello strumento e fai uscire il suono. Quindi potresti suonare la tromba, il flauto, il sassofono, l'oboe, il clarinetto.
0: No, troppo faticoso, Lorenzo, no. Senti, non ho abbastanza fiato io per questi strumenti a fiato.
2: Allora potresti provare uno strumento a percussione.
0: Cioè, fammi un esempio, Lorenzo.
2: Non so, tipo il tamburo, la batteria, lo xilofono, i bonghi, le maracas, lo shaker, senti.
0: Bello, però non so, non mi convince. Mi piace la batteria, ma i miei vicini di casa non credo apprezzerebbero, no?
2: In effetti avrebbero ragione. Allora potresti imparare a suonare uno strumento a corde.
0: Uno strumento a corde? E come si fa?
2: Per suonare uno strumento a corde devi usare le dita delle mani e pizzicare le corde. Oppure usare un archetto o un plettro. Quindi potresti imparare l'arpa, il violino, il violoncello, il basso, la chitarra.
0: Ho trovato, voglio imparare a suonare la chitarra, ma non la chitarra delle canzoni romantiche. No, voglio imparare a suonare quella della musica rock, quella aggressiva, quella...
2: La chitarra elettrica!
0: Elettrica? È pericolosa, Lorenzo. Cioè, voglio dire, si prende la scossa.
2: Ma no, si chiama così perché è amplificata ad un impianto acustico elettrico in modo tale che il suono sia così forte da non essere coperto dagli altri strumenti.
0: Sì, mi piace la chitarra elettrica, e già mi vedo sul palco, signore e signori, ecco a voi DJ Rock! Bravo!
2: DJ Rock, mi pare che tu stia fantasticando un po' troppo, vuole del tempo per diventare un musicista di successo.
0: Io sono un musicista di successo, non te l'ho mai detto, ma io sono DJ Rock, il tuo amico DJ Rock.
2: Allora ti dovrò presentare un mio carissimo amico.
0: E chi sarebbe questo tuo carissimo amico?
2: Si chiama Chef Rock.
0: Chef Rock?
2: Sì, Chef Rock. È un mio amico appassionato di musica rock che fa lo chef.
0: Cioè cucina piatti rock, allora?
2: Esatto, proprio così. Ascolta.

0: Grande il tuo amico Chef Rock, un mito, lo voglio conoscere.
1: Ok.
0: Senti un po', Lorenzo, che te ne pare di questo ritornello? Mi accompagneresti un momento? Senti,
1: sì.
0: Senti qua, senti, eh.
1: Un attimo.
0: Senti, senti, eh. Senti là. DJ Rock, DJ Rock, DJ Rock, eh?
1: Beh, mi piace. DJ Rock, DJ Rock, DJ Rock.
0: Potrebbe
1: DJ
0: funzionare
1: Rock,
0: lo stesso,
1: mi
0: no?
1: Piace.
0: Che ne dici?
1: Potrebbe funzionare, certo.
0: Senti un po', senti Lorenzo, ma ora mi è venuto un piccolo dubbio.
1: Dimmi.
0: Dunque, ma il pianoforte, che strumento
1: sì?
0: è? Cioè, voglio dire, a fiato no, perché non soffi mica, no? A meno che
1: no, no.
0: non sbuffi mentre stai facendo
1: no,
0: le
1: no.
0: canzoni, ma a corde neppure, cioè non ci sono corde da pizzicare. Forse allora è uno strumento a percussione? Sì, certo, giusto?
1: No, no, no, DJ.
0: Cioè, tu batti sui tasti
1: no,
0: e
1: no.
0: c'è il suono.
1: Il pianoforte no. è uno strumento a corde.
0: No, dai, è impossibile, ma che stai dicendo?
1: No,
0: Lorenzo?
1: È proprio così. Sebbene non si vedano, ci sono all'interno delle corde che vengono colpite dai martelletti e ogni volta che spingiamo un tasto della tastiera si sente un suono.
0: Ma questo è un poco complicato in realtà da capire, mi pare, no?
1: No, è semplice. Quando io spingo un tasto si mette in azione un martelletto che colpisce la corda. La corda colpita dal martelletto vibra ed emette un suono. Capito adesso? Senti.
0: Fa sentire? Cioè, credo di sì. Cioè, mi piace il pianoforte, questo è senza
1: anche
0: dubbio.
1: Anche a me,
0: sì?
1: DJ, mi piace. Mi piace moltissimo anche il suono.
0: Sì?
1: E anche il suono della parola. Pianoforte.
0: Pianoforte. Ma beh, vuoi mettere chitarra elettrica? È più bella però, è più aggressiva, più grintosa.
1: Beh, io ad essere sincero preferisco il piano, perché è più romantico, è più dolce e riesce a far vibrare le corde del cuore ed esprimere le emozioni che sento dentro.
0: Beh, come sei tenero, Lorenzo, che tesoro dolce e romantico.
1: Mi prendi in giro, lo so,
0: sì,
1: lo
0: un
1: so.
0: Un pochino, dai, avere un pochino. Fammi un po' sentire una canzone dolce e tenera come te.
1: Ok, mi provochi? Sì. Allora, senti quanta tenerezza c'è in questa canzone.
0: Sentiamo un po'.

0: persone com'è dolce.
1: Ma che fai? Ti commuovi, DJ? Sì. Fai commuovere anche a me. Non eri quello del cuore rock?
0: Sì.
1: Bello carico ed aggressivo.
0: Sì, però hai ragione tu.
1: Ragione su cosa?
0: Sul fatto che il pianoforte fa vibrare le corde del cuore ed emoziona. Ecco, ho cambiato idea. Senti, voglio imparare a suonare il pianoforte anch'io, dai.
1: DJ, hai le idee un poco troppo confuse.
0: Sì, è vero.
1: Forse
0: sì.
1: È meglio che tu rifletta un po'. Mm. Anzi, ti do un consiglio.
0: Sì?
1: Stasera fai una bella dormita e sì, vedrai che domani ti sveglierai con le idee molto, molto più chiare.
0: Va bene, Lorenzo. Seguirò il tuo consiglio.
1: Bravo. Domani poi ci dirai quale strumento hai scelto di imparare.
0: Va bene.
1: Ora però dobbiamo salutarci. Ciao bambini, a domani. Un bacio a tutti voi.
0: E allora grazie Lorenzo, eh? Ciao bambine, ciao bambini. A presto.
1: Ci vuole un po' di tenerezza, uno sguardo che accarezza.
0: Beh, è vero però, eh?
1: Un abbraccio che mi proteggerà.
0: Tutto un'altra cosa.
1: Da ogni mia fragilità.
0: Però vuoi mettere la chitarra elettrica?
1: Ci vuole un po' di tenerezza.
0: E allora bambine e bambini, qualunque strumento abbiate deciso di prendere in considerazione, portate avanti gli studi. Ciao. Grazie a Natalia San Giorgi alla regia. E grazie a Luciano Panici, parte tecnica.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Salve bambini, sono Paola Pacetti e oggi vorrei parlarvi di Pierino e il lupo di Sergej Prokofiev, un grande classico della letteratura musicale riproposto dalla Junior Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. La storia di Pierino è illustrata da Sasha Bakinovskaya e narrata nell'audiolibro da Danilo Bertazzi, una voce che sicuramente molti di voi riconosceranno. I protagonisti di questa fiaba sono soprattutto la musica e gli strumenti musicali che impersonano lo stesso Pierino e i personaggi che Pierino incontra nella sua avventura. Vi sembra strano? Ve ne svelo qualcuno. Pierino è rappresentato dal suono degli strumenti ad arco, ovvero violini, viole, violoncelli e contrabbassi. L'uccellino, amico di Pierino, è un flauto. L'anatra è impersonata dall'oboe, il gatto dal suono del clarinetto e il burbero nonno di Pierino è un fagotto. Ma sarà divertente scoprirli tutti. Ascoltando e leggendo questa storia imparerete a riconoscere il timbro degli strumenti musicali e scoprirete il potere della musica di raccontare azioni, emozioni e colpi di scena in una storia senza tempo accompagnata da una musica senza età suonata dai giovani musicisti della Junior Orchestra Young nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Simone Genuini. Pierino e il lupo, quindi, è un albo illustrato con audiolibro, con musica di Sergej Prokofiev, pubblicato dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in coedizione con Edizioni Curci. Grazie Radio Kids!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: percussioni, archi, piatti,
1: paro.
2: Lei ti accanto se ne sta seduta lì, non sa cosa dire ma i suoi occhi ti parlano. E tu lo sai che vorresti dargli un bacio, allora baciala.
0: Hai sentito qualcosa?
2: Lei ti piace tanto, tanto d'amore.

0: Avanti, baciala!
1: Aiuto! Che bagno!

0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

0: Krood, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao a tutte e tutti, siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia del vostro Armando e di qualcuno che fischia, che probabilmente è Krood. Ciao Krood, oggi mi sembri particolarmente di buon umore.
1: Buongiorno Armandino, Armandello bello.
0: Ah, ci risiamo, eh? Vabbè, mi devo rassegnare, eh? È impossibile che Krood possa chiamarmi con il mio nome.
1: Eppure Armandino è così bello. Ma ho fatto anche una canzone, senti
0: no.
1: Qui. Armandin, diridin din din, diridin din din din din din din. Oh quanto è bello l'Armandin, diridin din din din din din din. Oh quanto è bello l'Armandin.
0: Basta Krood, basta, ti prego, grazie. Devo dire che da quando sei diventato buono va tutto molto, molto peggio. Rimpiango i tempi in cui volevi invadere la Terra.
1: Acqua passata.
0: Lo so.
1: Ormai la mia missione è solo quella di fare buone azioni.
0: E a cosa dobbiamo tutta questa allegria, Krood?
1: Sto cucinando.
0: Stai cucinando? Ah, non sapevo che tu sapessi cucinare. E che cosa stai preparando di buono?
1: Dolcetti per i bambini.
0: Ah, ma dai, non ci posso credere. Krood che cucina dei dolcetti per i bambini.
1: Ma certo! Sto preparando la specialità del pianeta Kot. Dolci squisiti, deliziosi, saporiti, nutrienti e soprattutto buonissimi!
0: Wow! E che tipo di dolci sono? Sono ispirati a qualche festività in particolare?
1: Beh, in un certo senso direi di sì. Un po' come i dolci che avete voi terricoli.
0: Ah, per esempio come quelli di carnevale. I bignè di San Giuseppe, che sono delle palline ripiene di crema. Le frappe, che sono fatte di pasta sfoglia. O invece avete tipo il panettone, il torrone di Natale, o qualcosa di più simile alla colomba pasquale o l'uovo di cioccolata.
1: Sì, anche noi su Kot abbiamo dei dolci molto simili. La cosa importante però, come tu ben sai, sono gli ingredienti.
0: Ah, certo.
1: Che devono essere naturali e senza conservanti.
0: Non c'è dubbio. Krood, mi stupisci. Non me lo sarei mai aspettato da te. Un cuoco, anzi, un pasticcere. Dovrei dire, che sorpresa!
1: Tu non mi conosci ancora bene, Armandin. Ma quanto è bello l'Armandin!
0: Basta così, Krood. Piuttosto, come mai hai deciso di cucinare dei dolci per i bambini della Terra?
1: Perché sono buono, lo sai. E perché non deve passare un solo giorno senza che io faccia una buona azione!
0: Perché sei buono e non passa un solo giorno senza che tu faccia una buona azione!
1: Sì, Armandino, è così, proprio così!
0: E siamo rovinati, perché sembrerebbe tutto a posto. Sì. Ma allora perché io ho la strana sensazione che invece non sia per nulla tutto a posto? E anzi, probabilmente presto ci troveremo ad affrontare un grosso, grande guaio?
1: Perché non hai ancora accettato, caro Armandin, din din din, che io sono cambiato! E ora scusami, ma devo finire di cucinare i dolcetti per i bambini della Terra. Ci sentiamo dopo! Din din din din, all'Armandì! E quanto è bello!
0: Vabbè, e che vi devo dire? Questa volta sembrerebbe che non ci sia nulla di male e che sia davvero la volta buona che Krood riesca a compiere una buona azione senza combinare guai. Non so perché, ma ne dubito. Ne dubito fortemente.

0: Ed eccoci qui insieme ad Armando sulle frequenze di Radio Kids e insieme a Crude, che ha deciso di diventare pasticcere e quindi sta cucinando dei dolcetti a suo dire buonissimi per i nostri bambini.
1: Eccomi qui! Crude è tornato! L'alieno pasticcere!
0: Direi l'alieno pasticcione!
1: Sarai smentito dai commenti entusiastici dei bambini che assaggeranno i miei dolcetti.
0: Va bene.
1: Si leccheranno le dita, impazziranno per la bontà sopraffina e soprattutto saranno sorpresi.
0: A proposito, mi rendo conto solo adesso che non mi hai mai detto che dolci stai preparando.
1: Beh, i dolci tipici di Cot, quelli che vanno per la maggiore durante le festività. Ho cercato di riproporli tutti.
0: E quali sono questi dolcetti?
1: Dunque, per Carnevale abbiamo lo schioppettone. È un pasticcio di fuochi d'artificio, basta sfiorarlo perché esploda.
0: No, ma si mangia!
1: Certo, noi su Cot ne andiamo pazzi. Poi ho preparato il nostro dolce di Natale, il pancollone. Una specie di palla gigante fatta di colla dura che rimbalza.
0: E non mi dirai che mangiate anche questo?
1: Perché cosa c'è che non va?
0: Ma dai, un pallone di colla che rimbalza non si può mangiare.
1: E infine la grande specialità, il torron legno. È come il vostro torrone, ma è fatto di legno. Ricorda un po' una spada.
0: Crude, tu sei impazzito. Non vorrai che i bambini mangino quella roba.
1: Ma perché no? Sono tutti ingredienti naturali e sanissimi. Polvere da sparo, colla, legno, la dieta ideale per crescere sani e forti.
0: No, Crude, non puoi dare queste cose da mangiare ai bambini.
1: Non preoccuparti, Armandino, sarà un successone. Vedrai, vado e torno.
0: No, Crude, ferma.
1: Col torron legno.
0: Dove? Vai.
1: Ma
0: ci pensate, dolci fatti con polvere da sparo, colla e legno. Certo che i bambini su Cot hanno proprio vita dura, eh? E adesso non ci resta che sperare che qualcosa vada storto.
1: Perché tutti a me?
0: Crude piange e questa è sempre una cosa buona.
1: Perché le cose non vanno mai come vorrei?
0: Che cosa è successo, Crude? Non è andata bene con i tuoi dolcetti?
1: No, è andata malissimo.
0: Ma perché non sono piaciuti ai bambini? È strano, perché lo sanno tutti che i bambini adorano i dolci fatti con il legno, la colla, la polvere da sparo.
1: Invece no, perché?
0: E allora raccontaci tutto dall'inizio, forza.
1: Ecco, io avevo apparecchiato la tavola, tutto per benino.
0: Sì.
1: Avevo messo in bella vista lo schioppettone, il pancollone, il torrolegno.
0: Sì.
1: E quando i bambini...

0: Ancollone hanno iniziato a giocare a calcio e, come se non bastasse, usavano il torrolegno come se fosse una spada per giocare i cavalieri della tavola rotonda. Tu te ne ricordi? Eppure, e poi il cibo non si gioca col cibo.
1: No, è vero, è vero. Terribile. Soprattutto, certo. Ma no, crude. Cioè. Ma povero Crude, non gliene va mai bene una, per fortuna, eh? Ve li immaginate? I dolci al fuoco d'artificio, alla colla, al legno. Però sapete che, ripensandoci, una festa con uno schioppettone, un pancollone e un torronlegno non è affatto male, eh? Voi che ne dite?
2: Lo va a assaggiare lo schioppettone?
1: No!
2: Pancollone?
1: No!
2: Un pezzettino di torrolino.
1: No.
2: Piccolo, se no mi offendo.
1: No.
3: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora, forza, spingete questa torre.
5: Un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
5: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
4: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
5: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppe

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Big Bang Day!
1: Un super saluto dal vostro Armando e da...
0: Ciao bimbi, sono Lallo!
2: Ciao bimbi, sono Lella!
1: Oggi parleremo di...
0: Regali!
1: Va bene Lallo, se ci tieni oggi parleremo di regali, ma perché proprio di regali?
0: La mia adorata stellina oggi compie gli anni! Armandissimo Lellino, non so cosa regalarti, aiutatemi voi.
1: Ma certo Lellino, dai, ti aiutiamo assolutamente, vero Lella?
2: Siamo esperti in compleanni Armando e io.
1: Giusto, prima di tutto potresti regalarle una musica, per esempio una serenata.
0: Tanti auguri a te, tanti auguri stellina, tanti auguri a te.
2: Forse ci vuole qualcosa di più romantico, di più tenero.
1: Giusto, Lellina. Per esempio, una canzone come questa. Ascoltala.

0: al galoppo giorni e ore stella, bella come un fiore.
1: Ma che bravo Lallo! In onore della cavallina Stella stai diventando un poeta, anzi un cantautore.
0: No, no Armando, io non lo so far funzionare il contatore per le lucine, no.
1: No Lallo, non il contatore, il cantautore. Il cantautore è un cantante, però scrive anche le parole e la musica delle sue canzoni.
0: Cioè comunque le lucine ci vanno alla festa, eh. Ci vogliono.
2: Tante belle lucine colorate.
0: Sì, e poi la torta di carote.
1: Perfetto.
0: Però manca ancora un regalino romantico.
1: Hai ragione Lallo, e sai, ho un'idea. Proviamo a prendere spunto dai messaggi dei nostri amici bambini. Questo, per esempio, ci viene da Lea.
3: Ciao Rai Radio Kids, sono Lea. Il mio fiore preferito è la rosa, perché ha le spine ed è molto interessante i colori che c'ha. Molto interessante e il colore che ci sono di più delle rose è rosso. Ciao!
1: Ma grazie Lea che ami le rose, fiori bellissimi, sontuosi e soprattutto ricchissimi di colori diversi, proprio come dici tu, perché ci sono rose arancioni, gialle, bianche, rosso porpora, violette, di quasi tutti i colori dell'arcobaleno. E tu, Lella, e tu Lallo, quali sono i vostri fiori preferiti?
2: Io adoro il glicine.
1: Ottima scelta, Lellina. Il glicine è una pianta rampicante che a primavera fiorisce con una cascata meravigliosa di fiori violetti.
2: Sì.
1: E tu, Lallo?
0: Il fiore del trifoglio.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ma che scelta strana, Lallo.
0: Ma sai, è piccolo e rosa, ma soprattutto una volta in mezzo ai fiorellini ho trovato anche un quadrifoglio.
2: Oh, che fortunato.
0: Sì, poi l'ha regalata la cavallina Stella, che però l'ha sgranocchiolato tutto insieme al fieno fresco. Così addio fortuna.
1: Forse Stella non aveva visto che in mezzo al fieno c'era anche un rarissimo quadrifoglio. Comunque, Lallo, visto che oggi parliamo di regali, penso che potresti donare un bel mazzo di fiori alla tua dorata Stella.
0: Sì, Armandissimo, buona idea.
2: Ci vuole un fiore.
1: Giusto, lo dice anche la canzone.

0: Bambini e bambini, siamo sempre noi qui a Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua!
0: Lella!
2: E Armando!
0: E visto che oggi parliamo di fiori, mandateci i vostri messaggini. Diteci qual è il fiore oppure la pianta o l'albero che vi piace di più. Magari amate particolarmente un bel tiglio che vi fa ombra nel parchetto vicino casa e poi i tigli mandano dei profumi splendidi. Oppure le margherite che spuntano nei prati a primavera e vi mettono allegria. Raccontatecelo al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: Bene, ora Lallo non resta che decidere quali fiori regalare alla tua stellina.
1: Un bel mazzo di rose gialle.
0: Però Lallo, bisogna stare attenti al linguaggio dei fiori,
1: Perché cosa dicono questi chiacchieroni?
0: Quali chiacchieroni?
1: I fiori, hai detto tu che sanno parlare.
0: No, Lallo, sto parlando di un linguaggio un po' speciale, perché ogni fiore significa qualcosa. Per esempio, le rose gialle, quelle che tu vorresti regalare, sono il simbolo della gelosia.
2: Che è un sentimento un po' bruttino.
0: Eh già.
1: Allora niente rose gialle, via.
0: Vediamo, allora, poi ci sono le rose rosa. Sono molto belle, ma indicano amicizia. Le margherite, invece, sono un simbolo di purezza. La violetta indica pensieri.
1: Uff, ma che complicati questi fiori. Cioè, basta, ho deciso, le regalerò un bel mazzo di cavolfiori.
2: Lallo, ma sei sicuro? Non mi sembra un regalo tanto affettuoso.
1: Ma scherzi, Stellina li adora, soprattutto crudi insieme alle rape rosse e alle carotine novelle. Dice che fanno bene al pancino.
0: È proprio il caso di dirlo. I gusti sono gusti, vero bambini?
2: Beh, sarà una bella festa, questo è l'importante.
1: Sì, corro, Stellina del mio cuore, arrivo.
0: E poi noi ci ritroviamo sempre qui a
3: Big
2: Bang.
0: La nostra puntata di oggi finisce qui e io voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che fa il pieno di allegria e serenità insieme alla dolcissima Lella, e poi un ringraziamento speciale al simpaticissimo Piero Marcelli, l'amico di Lallo. Grazie alla mia compagna di banco e di scrittura Lorenza Cingoli, e un ringraziamento triplo e quadruplo a Isabella Carbone, la fantastica regista del nostro programma. Da me, Armando Traverso, un super super super abbraccio radiofonico. Ciao.

Il caffè alla vostra età fa male?

0: Radio Kids.
1: L'albero delle parole. C'era una volta un albero molto triste e malato. Aveva perso tutte le foglie, non faceva fiori più da anni e tutti i suoi rami, che un tempo erano stati alti e robusti, stavano avvizzendo. Anche il suo tronco si stava ripiegando su se stesso. L'albero guardava i suoi compagni nel bosco, così floridi e verdi in primavera e così maestosi e scuri in inverno, e si sentiva ancora più solo. Non parlava più con nessuno da molto tempo e credeva di non aver più nulla da dire. Ma un giorno passò di lì un poeta, un uomo che scriveva cose bellissime e, per poterle scrivere, aveva bisogno di starsene in solitudine negli angoli più sperduti, magici e solitari del pianeta. Quando vide quell'albero così triste e spoglio, ebbe compassione di lui, lo trovò bellissimo e desiderò di andargli a fare compagnia. Si sedette a terra, tra le radici sporgenti dal terreno, tirò fuori carta e penna e cominciò a scrivere, teneramente ispirato dall'immagine dell'albero solitario. Albero triste, chiunque tu sia, la tua solitudine è anche la mia. Possano poche parole uscite dal cuore ridarti la vita con un po' di calore. L'albero, sentendo per la prima volta quei magnifici suoni, provò gioia, stupore e curiosità. Non aveva mai sentito niente di più bello in vita sua, e il fatto che tanta bellezza fosse dedicata proprio a lui, un essere così insignificante, cominciò a riscaldarlo per davvero, dalle radici fino alla punta dei suoi rami sottili e rinsecchiti. Il poeta, che era un uomo molto sensibile, avvertì che qualcosa si stava muovendo all'interno dell'albero. Gli sembrava che l'albero l'avesse ascoltato. Pensando che le sue parole gli stessero facendo bene, continuò a scrivere e dopo poco recitò: «Caro albero senza più fiori, vorrei che almeno tu sentissi gli odori. Il bosco ovunque si muove e profuma, e il vento lo porta come una piuma». L'albero, udendo quelle parole, provò delle nuove sensazioni, sentì nuova linfa scorrere con vigore sotto la sua corteccia e gli sembrò di raddrizzarsi un po'. E mentre l'albero sentiva la vita ritornare in lui, il poeta poteva percepire ogni suo minimo mutamento. Lo accarezzò delicatamente per fargli capire che si stavano ascoltando a vicenda, e quella carezza rinvigorì l'albero a un punto tale che i suoi rami improvvisamente si irrobustirono e svettarono dritti verso il cielo, ridonandogli l'aspetto di un arbusto giovane e forte. «Ti ci manca solo qualche foglia», sussurrò il poeta, parlando a un grande nodo che si contorceva sul tronco. «E diventerai l'albero più bello e ricercato della zona». L'albero si sentì particolarmente onorato da quel complimento. Era ottobre e, benché il terreno fosse già tappezzato di foglie, molti alberi si distinguevano ancora per la bellezza dei colori delle loro chiome gialle, arancioni e rossastre, gli stessi colori del sole in autunno. Il poeta si risedette e continuò a scrivere. Quindi disse: «Albero forte, albero buono, ricorda sempre che la vita è un dono. Usa la forza che è dentro di te. Di questa foresta diventa il re». A quel punto l'albero si sentì completamente guarito. Non riusciva a vedersi, ma aveva la netta sensazione di essere ridiventato come tutti gli altri alberi del bosco, anche più sano e robusto. L'unica cosa che ancora gli mancava erano le foglie. Il poeta per un attimo aveva sperato che le sue ultime parole avessero completato il miracolo. Ma purtroppo neanche un picciolo era spuntato tra i rami robusti. Si stava facendo sera e il poeta cominciava ad avere freddo.
0: «Devo andare, amico albero, ma tornerò domani e ti regalerò ancora qualche parola.
1: E sarebbe bello se tu, in cambio, potessi regalarmi qualche tua foglia», disse il poeta prima di sparire nel fitto del bosco. L'albero si sentiva enormemente riconoscente nei confronti di quello strano essere che gli aveva ridato la vita e la speranza, e non voleva deluderlo. Avrebbe dovuto trovare il modo di ricompensarlo con delle foglie. Ma come? Cominciò a concentrarsi e a pregare. Pregare come solo un albero poteva fare,
0: stando in silenzio, in contemplazione della natura, della terra, del bosco, degli altri alberi e del cielo pieno di stelle. E di nuovo sentì quella strana sensazione della vita che tornava a scorrere in lui sotto forma di linfa. E cominciò a risentire tutte le parole che il poeta gli aveva dedicato, tutte le lettere, le frasi, le rime. E pian piano sentì che qualcosa stava crescendo sui suoi rami, qualcosa che lo appesantiva di un peso felice, qualcosa che ondeggiava al vento, una sensazione dimenticata di tante mani che lo sfioravano e lo accarezzavano come amiche e compagne di una vita. Alla fine ci era riuscito. Nuove foglie, o qualcosa di molto simile a loro, erano spuntate sui suoi rami. Il giorno dopo, il poeta tornò a trovare l'albero. Da lontano riuscì a scorgere la sua chioma e si rese conto che era piena di foglie. Allora cominciò a correre per andare ad abbracciarlo e a ringraziarlo, ma quando gli si avvicinò, restò a bocca aperta, tanto da star per svenire.
2: «Ma questo è davvero un miracolo, albero mio!»
1: Ciò che l'albero non aveva potuto vedere era che, al posto delle foglie, sui rami erano cresciute delle parole. Le stesse parole che il poeta gli aveva dedicato il giorno prima. Ogni articolo, aggettivo, nome o verbo era diventato una nuova foglia che ondeggiava felice al vento, restando attaccata ben salda al suo picciolo. Le rime si susseguivano sui rami con la stessa armonia delle note su uno spartito e il poeta rileggeva i suoi versi incantato da quello spettacolo unico al mondo. Abbracciò l'albero e si sentì abbracciato da lui. Da quel giorno tornò spesso a trovarlo, soprattutto quando doveva scrivere. In poco tempo la voce si sparse e da allora tanti poeti in cerca di ispirazione vanno a cercarla all'ombra di quel mitico albero che, al posto delle foglie, mostra orgoglioso le sue fantastiche parole.

0: 哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀Bambine e bambini, fantastico popolo di Radio Kids, un super abbraccio e un saluto radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di...
1: Gangde!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: E ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: Allora, oggi facciamo un bel viaggio intorno al mondo.
1: Ah sì, dai, e dove si va?
0: Arriveremo in un paese lontano, lontano. È un paese che fa parte dell'Africa.
1: Bello, come ci arriviamo? Prendiamo l'aereo, la mongolfiera, il monopattino?
0: Non sarebbe male un bel monopattino per andare in Africa. Però no, noi in realtà ci arriveremo aprendo un libro.
1: Oh, wow, che bello!
0: Basterà leggere il romanzo di oggi, che si intitola... Tarzan delle scimmie, scritto da Edgar Rice Burroughs.
1: Bello Tarzan! Questo tipo lo conosco, eh? È bravissimo a saltare sulle liane, poi urla così, fa così. Oh, oh, oh, oh.
2: Anch'io l'ho già sentito. È un ragazzo che vive nella foresta insieme alle scimmie.
0: Brava Lellina, in effetti Tarzan è un personaggio molto noto. Su di lui sono stati girati tanti film, cartoni animati, serie televisive. E allora, a proposito, ascoltiamo subito una canzone dedicata a lui.

0: all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissima.
0: E oggi, lo ricordo per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, raccontiamo le avventure di un personaggio famoso in tutto il mondo, nato dalla penna dello scrittore Edgar Rice Burroughs. E il personaggio in questione è Tarzan.
1: Tarzan, mi piace perché salta sulle liane, ciump ciump ciump.
2: E poi è simpatico a tutte le scimmie.
0: Certo, infatti Tarzan perde i genitori quando è ancora molto piccolo, ma viene subito adottato da Kala, una grande scimmia che diventa la sua mamma. E da quel momento lui sta con le scimmie e con loro impara a correre sugli alberi, a cacciare e a sopravvivere nella giungla, finché...
2: Finché cosa?
0: Lo scopriremo subito dopo aver ascoltato uno dei fantastici messaggini dei nostri piccoli ascoltatori.
3: Ciao Radio Kids, io sono Edoardo da San Lazzaro. Volevo mandarvi questo messaggino perché volevo cantarvi questa filastrocca delle settimane. Lune, la fune, Marte, le scarpe, mercoledì, le nespole, Giove, le ave, Venere, la cenere, sabato, l'abito, domenica, la festa. Ciao!
0: Ciao Edoardo, ma che bravo!
3: Vi voglio tanto bene, vi ascolto sempre, sono un vostro grande fan, ciao!
0: Ciao! Ma che belli tutti questi bacetti, avete sentito Lallo?
2: Sì, grazie Edoardo!
0: Beh, grazie, anche noi siamo dei tuoi fan, grazie, sì. Grazie per questa filastrocca!
1: Lune, le piume, Marte, le talpe, mercoledì, le ciaspole, Giove, non piove, e tu sei armadissimo così, la filastrocca di Edoardo?
0: Beh, forse Giove le ove, che sarebbero le uova, però insomma più o meno ci sei, dai! Va bene, e allora mi raccomando, fate come Edoardo, mandateci i vostri messaggini, li faremo ascoltare, li ascolteranno in tutto il mondo, al nostro numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726.
0: Bene, e allora, oggi parliamo del famosissimo protagonista di un libro, ma anche di tanti film, serie TV, cartoni, Tarzan. E potreste anche voi dirci magari quali sono i vostri personaggi preferiti? Che ne so, Batman, l'Uomo Ragno, Cenerentola. A te chi viene in mente, Lellina?
2: Beh, Armando, a me piacerebbe tantissimo Mary Poppins.
0: Ah, che bello!
2: Però mi piacerebbe anche vivere nella giungla, in mezzo alla natura, proprio come Tarzan.
0: Eh sì, perché Tarzan in effetti vive proprio nella giungla. Però un giorno la vita del nostro cucciolo di scimmia cambia completamente.
2: Oh, cosa succede?
0: Succede che una ragazza di nome Jane Porter si perde nella giungla insieme a suo padre. E per fortuna c'è Tarzan che li aiuta a sopravvivere portando loro da mangiare.
1: Sì, gelati, biscottini, pasticcini.
2: Ma no, Lallo, non ci sono i chioschi dei gelati nella giungla.
1: No, brutto posto.
0: Però succede che Tarzan, aiutando Jane e suo padre, si innamora di Jane.
2: Ah, che romantico.
0: Beh, poi sai, all'inizio non riesce nemmeno a parlare con lei perché Tarzan conosce solo la lingua delle scimmie, ma a poco comincia a farsi capire e si presenta: io Tarzan, tu Jane, proprio come dice questa canzone.

0: allevano un cucciolo d'uomo che viene chiamato Tarzan. Ma tutto cambia quando Tarzan si innamora di Jane. E pensate, la segue addirittura negli Stati Uniti d'America.
1: Oh no!
0: Ma perché no, Lellina?
1: Tarzan non si trova per niente bene lontano dalla sua giungla, ne sono sicura.
0: Oh, ma hai ragione, perché in effetti Tarzan si sente molto spaesato. Ma sai, per amore si fanno queste cose.
1: E Jane gli vuole bene?
0: Moltissimo, anche lei è innamorata. Però ha un po' paura di quel ragazzo scimmia. E alla fine?
1: No. Oh, non ci tenere in sospeso
2: a grandissimo. Dici.
0: Mi spiace dirvelo, ma Jane sposa un nobile che in realtà è il cugino di Tarzan.
3: No, ma questo finale non mi piace per niente.
1: Neanche a me, non sono d'accordo.
0: Però non vi preoccupate, perché il personaggio di Tarzan sarà protagonista di tante altre fantastiche avventure. E con lui ci sarà sempre la sua amata Jane.
1: Evviva!
0: La nostra puntata finisce qui, ma noi ci ritroviamo prestissimo per un'altra avventura in compagnia di tutti gli amici di
4: Big Bang.
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

ben fritti, io amo i pescetti, voi no. Con questo impallato si stuzzica, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dai sapore. Sorbolè, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina alle spalle. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, addio, pesolino.

ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia i capricci. Se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda. Pam pam.

0: Ciao a tutti e bentornati a questa nuova fantasmagorica, strabiliante, esaltante puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lallo!
2: Ma ciao Armando!
0: E ciao Lella!
3: Ciao Armando, ciao a tutti i bambini!
0: Allora, oggi vorrei parlare
2: cosa,
0: di...
2: Cosa Armando?
0: di qualche cosa che ci diverte, ci distrae e ci fa passare il tempo in allegria.
2: Ho capito, mangiare!
3: No, Lallo!
2: Perché no? Io quando mangio mi diverto, sono sempre allegro.
0: Beh, non hai tutti i torti, però vi do un altro suggerimento. È qualche cosa che facciamo praticamente tutti i giorni finché siamo bambini. Quando siamo adulti e grandi un pochino meno, ma in realtà... In realtà, se possiamo, non smettiamo mai per tutta la vita.
3: Forse lo so.
0: Giocare! Ma bravi, giusto. E allora, in questa puntata di Big Bang parleremo di giochi. E a proposito, ascoltiamo una canzone del nostro Lorenzo Tozzi. E poi si comincia.

0: Alle bambine, bambini, zii, nonni, nipotini, pupazzetti e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi!
0: Lallo!
2: Yuhu! Armandissimo!
0: E l'argomento di oggi sono i nostri giochi e voi, bambini e bambine, siete dei veri esperti, ne sono sicuro. E allora, Lallo, Lella, mi raccomando, tra poco ci direte quali sono i giochi che vi piacciono di più.
1: Sì.
0: Ma intanto...
2: mandateci tanti tanti messaggini al
1: 347-411-2726.
0: E allora Lallo, qual è il tuo gioco preferito?
2: Quello più di tutti tuttissimi, la caccia al bandito.
0: Ah, beh,
1: e
0: giusto.
1: Come si gioca?
2: Allora, bisogna essere almeno in due. Io, che sono lo sceriffo più valoroso di tutto il West, è un bandito cattivissimo. Il bandito si nasconde in qualche posto segreto, tipo la vecchia miniera o il villaggio abbandonato, e io devo scovarlo.
0: Ma è un vero gioco da sceriffo. Bello, Lallo, sembra divertente. E tu, Lellina, invece?
1: Beh, io e le mie amiche pecorelle giochiamo sempre tutte insieme. A volte ci sfidiamo nella corsa campestre, oppure a saltafossi o a pecorella smarrita. Però quando fa brutto tempo ci divertiamo a giocare ai travestimenti. Io, per esempio, mi travesto da lupo cattivo.
0: Che paura!
2: E tu, armadissimo, qual è il tuo gioco super preferitissimissimo?
0: Dunque, fammi pensare, Lallo. Beh, mi piacciono tantissimo i giochi da tavolo. Tipo la tombola, il gioco dell'oca, Monopoli. Però da piccolino mi piaceva tantissimo la mia collezione di giocattoli di latta. Sapete quelli con la chiavetta che si gira, camminano da soli? C'avevo le macchinine e un robottino fantastico.
1: E li hai ancora questi giocattoli?
0: Ma certo! E il robottino funziona ancora e ce l'ho sempre con me. Volete sentirlo parlare?
1: Sì!
0: Ciao Lallo, ciao Lella, sono Tino, il robottino di Armando. E mi piace sempre ascoltarvi alla radio.
2: Ciao!
1: Ciao Tino!
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Senti Tino, ma tu sai anche raccontare le barzellette?
0: Io no, però Giacomo sì, ascoltiamolo.
3: Ciao Radio Kiss, sono Giacomo, ho 5 anni. Vorrei raccontarvi una barzelletta. Come si chiama il figlio di Alibaba? Alibebè.
0: Ma fantastico, Giacomo!
2: Bravo, bella!
0: Molto carina, Alibebè.
1: Alibebè!
0: Alibaba, ve lo ricordate? Alibaba e i 40 ladroni.
2: Sì, Armando, Alibaba, quello che apriva la caverna del tesoro dicendo apriti sedano.
1: No, no, era apriti sesamo.
2: Appunto, appunto, io cosa ho detto?
0: Va bene, ma sentite, vi va di ascoltare una canzone proprio dedicata ad Aladdin?
2: Sì, sì, bello.
4: Nemmeno con i 40 suoi ladroni Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti ha aiutato, sai perché? La mia magia è un certo non so che. Presso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai sfregare. E io dirò

amico come me. Oh, sono felice di servirvi. Siete il boss, il re, lo sa! E dolci d'ogni tipo assaggerai. Gradisci ancora un po' di

già drive. È la fantasia, è stregoneria, questa è magia. Da guardare, woo! Son qui

0: siete sempre qui all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia degli strepitosi Lallo,
1: Yuhu!
0: Lella,
2: evviva!
3: E Armadissimo!
0: E mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggini al numero
2: 347-411-2726.
0: Raccontateci quali sono i vostri giochi preferiti, ma anche quello che vi piace di più: fumetti, cartoni animati, o magari una barzelletta come ha fatto Giacomo, un colmo, oppure diteci il vostro pensiero. Mi raccomando, fatelo, noi siamo sempre felici di ascoltare le vostre voci.
2: E se avete un dubbio, se avete litigato col vostro migliore amico, se non sapete come dire a una vostra compagna che le volete bene, oppure se volete preparare una merenda ma siete indecisi sulla ricetta, chiedetelo a me, vi risponderò nella mia rubrichella.
3: ciao da Lallo, cavallino sceriffo più veloce del West,
2: e ciao da Lella, ci ritroviamo qui a Big Bang.
0: Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui. Io vi saluto, ma non prima di aver ringraziato Piero Marcelli, che segue tutte le sue avventure, lo scatenatissimo Lallo. E grazie a Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte con la nostra Lella. Un ringraziamento a Lorenza Cingoli, che digita continuamente sui tasti del computer e scrive i testi di queste puntate insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che sposta, taglia e compone le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e alla prossima puntata di Big Bang. Ciao!

0: poi assai, Christopher. Insieme a te. Voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò. Saremo sempre insieme.

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone è sciocca come chi la canterà.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Consumatori di scivoli, neanche foste su una pista da bob, scardinatori di altalene, tanto poi viene l'inverno, raccoglitori di margherite da portare in dono ad allergici inconsapevoli, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

del funky, un mix di bassi, gran cassa acustica e tanti altri strumenti. Che meraviglia! Anche a bacino, ragazzi. Siete su Radio Kids?

Esatto, la canzone parla chiaro. Everybody dance now, non tomorrow o later o non so quando, né oggi né domani, adesso. Scatenatevi!

Già, non siete su una radio qualunque, se ve lo stavate domandando, siete su Radio Kids. E questo è Pigiama Party, mica pizza e fichi. Anche se sono buoni, pizza e fichi, preferisco i cavetti a 9 volt.

su questo pezzo non avete proprio scuse, anche se siete a letto con la febbre potete sempre muovere l'indice, il medio, l'anulare delle mani, ma anche dei piedi, che hanno un altro nome. Ballate, amici miei, vi passerà anche la febbre.

E su questa meravigliosa banda controbanda io vi saluto. È stato bellissimo stare anche oggi insieme a voi. Nelle prossime puntate dediche a non finire. Stay tuned, che in pratica vuol dire stai connesso, stai in ascolto. Pigiama Party, Radio Kids, evviva!

0: Bambine e bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, nipotine, pupazzi e peluche. Un super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, pronti per iniziare una nuova puntata di...
1: Di Gangete!
0: Ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: E ciao Lallo!
2: Ciao Madissima!
0: Sentite il vento? Arriva sempre quando raccontiamo le leggende dei paesi del nord.
1: Però che freddo.
2: La prossima volta voglio una leggenda dei paesi del sud, grazie.
1: E un bel vento tiepido, il sole sulla spiaggia, il rumore delle onde.
0: Dunque vediamo, sole, spiaggia, onde. Perfetto, nella storia di oggi c'è tutto.
1: Davvero? Sì. Allora, non è una leggenda dei vichinghi.
0: È sempre una storia vichinga, ma si svolge al mare.
1: Mi piace.
0: E il protagonista è Thor.
2: Ah sì, il forzutone, quello col martello che vola, torna indietro come un bim bum bam.
0: Sì, forse intendi un boomerang là.

0: bello, Armandissimo.
1: Ok.
2: Ma cosa ci fa il Diotor sulla spiaggia?
1: Beh, allora Lellina, devi sapere che un giorno aveva deciso di andare a pescare con un suo amico, un certo Hymir, un gigante dalla lunga barba. E i due avevano fatto una scommessa. E Thor aveva detto: ti dimostrerò che sono il miglior pescatore del mondo.
2: Ed era vero?
1: Ma lo scopriamo subito dopo questa canzone.
3: Con la scuola si va a visitare un acquario nel parco lì vicino.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E per chi si fosse messo in ascolto soltanto ora, stiamo raccontando un'antica leggenda nordica. E il protagonista di oggi è Thor, il più forte di tutti gli dèi.
2: Che oggi vuoi spiaggia a mangiare il gelato?
1: Ma no, Lallo, va a pescare.
0: Dovete sapere che Thor e il suo amico, il pescatore Ymir, presero la barca per andare a pesca. «Conosco un posto dove si pescano sogliole grandissime», dice il pescatore. E infatti, poco dopo, gettò la rete che si riempì di sogliole.
1: «Oh, povere sogliole, però!»
2: «Ma veramente, se io fossi un sogliolo, non vorrei finire nella rete del pescatore!»
1: «E nemmeno in padella!»
0: Il fatto è che Thor non era soddisfatto. Voleva a tutti i costi andare al largo. «Forza! Arriviamo in mezzo al mare!» Il gigante però aveva paura, perché al centro del mare abitava un gigantesco serpente marino, lungo quanto tutto l'oceano.
1: Oh, aveva ragione il gigante.
0: Ma non c'era nulla da fare. Thor si mise a rimare finché non arrivò al largo e lì, nel profondo blu, gettò la sua canna da pesca.
2: Oh, Metapino, scommetto che esce fuori il serpentaccio.
0: Lo scopriamo subito, Lallo. Subito dopo, però, aver ascoltato questo messaggino.
3: Ciao a tutti, siamo Penelope e Angelica. Quando papà ci porta a scuola vorremmo sentire la canzone Missione Giungla dei Me Contro Te. Angelica ha 5 anni e Penelope ne ha 7.
0: Ma Penelope e Angelica, siete simpaticissime. Grazie per il vostro bel messaggio e tra poco ascolteremo la canzone che ci avete chiesto. Intanto, vogliamo dare il nostro numero WhatsApp per tutti i messaggini del mondo?
2: Sì, bella bella.
1: Sì.
0: Che è sempre il
2: 347-411-2726.
0: E allora, torniamo velocemente alla nostra storia vichinga. Come vi dicevo, il dio Thor in mezzo al mare gettò tra i flutti la sua lenza e poco dopo...
2: Quasi volete male.
0: Shum! Il gigantesco serpente aveva abboccato!
1: E adesso che si fa?
0: Thor tirava con tutta la forza che aveva. Oh, Issa! Ma il serpentone cercava di rituffarsi negli abissi. Tirava, sbuffava, si contorceva, finché con un ultimo strattone, grazie al colpo così forte che le assi della barca andarono in frantumi. Stracatrac!
1: Oh, che disastro!
2: Ma non poteva pescare qualcosa di più piccolo? Un merluzzetto magari, oppure una tria?
0: Ma forse sarebbe stato meglio, perché a quel punto la barca stava imbarcando acqua e prima di affondare il pescatore Ymir tagliò la lenza con un coltello, liberando il serpente che si rituffò negli abissi.
2: Scommetto che Thor non la prende molto bene.
0: Infatti urlava: «Ma cosa hai fatto? Lo avevo catturato!» Era arrabbiatissimo e rotiava il suo famoso martello da tutte le parti.
1: Povero pescatore, secondo me aveva fatto bene a liberare il serpente.
2: Oh, Metapino, ma come va a finire questa storia?
0: Lallino, lo scopriremo subito dopo la prossima canzone.

0: E allora siete pronti per sentire come finisce la storia di Thor che va a pescare?
1: Sì!
0: Thor era furioso perché Ymir, il pescatore, gli aveva fatto perdere il serpente gigante. Però vi dirò, il dio forzuto in realtà era anche molto buono.
1: Ah, meno male!
0: E soprattutto era amico del pescatore. Così a un certo punto la rabbia gli passò e disse: vabbè, mi è venuta fame, torniamo a casa, mangeremo le sogliole.
2: Come dice il proverbio, meglio una sogliola oggi che un serpente domani.
0: E così, all'ora del tramonto, la gente del villaggio di pescatori vide tornare i due amici. La scena era incredibile perché Thor, pensate, si era issato sulle spalle tutta la barca carica di sogliole e del gigante Ymir e camminava tranquillo sul fondo del mare.
1: E il gigante era contento?
0: Felicissimo! E quella sera preparò una frittura di pesce davvero speciale.
2: Yuhu! Evviva!
0: Per oggi la nostra puntata finisce qui, ma noi vi racconteremo molte altre storie. Appuntamento presto con un'altra leggenda di...
1: Big Bang!
0: Ciao ciao ciao ciao! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, Lorenza Cingoli, che sa un sacco di belle storie, e infine un super ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra fantastica regista che rende le nostre puntate indimenticabili. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao!

0: Con la meravigliosa Lella.
1: Ciao Armando.
0: Con il fantastico Lallo.
2: Ma ciao armatissima.
0: Allora, che cosa avete di bello da raccontarmi oggi?
1: Che vi siete dimenticati una cosa importantissima.
2: Oh, ah, no, sì? È vero. Non sono andato a prendere le carote nell'orto. E in effetti mi sembrava di avere più appetito del solito,
1: No, non è quello, Lallo.
0: Ma ti sento un po' mogina, Lella. Ma che cosa succede? Ma magari io ho dimenticato le chiavi di casa. No, non ho chiuso il gas. No, ho scordato di indossare i calzini. No, quelli ce l'ho.
1: Non è neanche questo, Armando.
0: Ah, ci sono. Ho dimenticato di dire che per lasciarci un messaggio WhatsApp con le vostre richieste, le vostre barzellette, colmi e quant'altro dovete usare il numero
2: 347-411-2726.
0: E allora vi racconto immediatamente il messaggio che oggi ci ha lasciato il nostro piccolo amico Massimo. Pensate che nonostante sia ancora un bambino è un amante della musica classica e in particolar modo della Carmen, un'opera del famoso compositore Bizet. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Complimenti Massimo. Ma lo sai che la Carmen è la musica che balla sempre Lella al suo compleanno.
2: No, noi miserelli abbiamo dimenticato il compleanno di Lella.
0: Scusaci Lellina, non sappiamo proprio dove avevamo la testa.
2: Ma Armando, a me sembra di averla sempre avuta sul collo, ma dici che qualche volta si sposta?
0: No.
1: Comunque non importa, tanto l'anno prossimo il compleanno torna di nuovo.
0: Non se ne parla Lellina. Dato che abbiamo dimenticato di festeggiare il tuo compleanno, oggi ti festeggeremo con un non compleanno.
1: Yuhu!
0: Proprio come hanno fatto nel libro Alice nel Paese delle Meraviglie.
1: Oh, sarebbe molto bello avere una festa di non compleanno.
2: Ma vuoi dire che ci sono dei non regali, delle non trombette, delle non bibite?
1: E c'è anche la non musica?
0: No, quella c'è. Ascolta.

0: eccoci di nuovo qui, siete all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete sempre in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E visto che ci siamo dimenticati di festeggiare il compleanno di Lellina, abbiamo pensato di fare come nel libro Alice nel Paese delle Meraviglie e dedicarle una giornata di non compleanno.
2: Ma scusate, solo per informazione.
0: Sì,
2: ma
0: Lallo.
2: Al non compleanno,
0: sì,
2: no? Ci sarebbe anche una non torta, perché non mi riempirà mai il non pancino,
0: Fantastico, Lallo, lo sapevo che l'avresti chiesto. Ma dai, devi usare un po' l'immaginazione, no? Per esempio, Lella, che cosa ti piacerebbe ricevere nei tuoi non regali?
1: Mi piacerebbe una scarpetta per l'inverno, un aquilone per correre nel prato con le mie amiche caprette e un materassino per stendermi sotto il sole.
0: Meraviglioso, e sei molto fortunata, perché puoi comunque correre nel prato con le tue amiche caprette, stenderti sull'erba e prendere il sole, e beh, in quanto alla sciarpetta, puoi usare la tua soffice lana.
1: Che belli questi non regali di non compleanno.
2: Sì, però Ufi, non c'è neanche un non pasticcino, una non aranciata e nemmeno le non candeline.
1: Lallo, ma è divertentissimissimissimo giocare al non compleanno.
0: Ma voi la conoscete la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie?
1: È la storia di una bambina che si chiama Alice,
2: che va in un paese meraviglioso.
0: Giusto, è la storia di una bambina che si chiama Alice che va in un paese meraviglioso.
2: Dai, ce la racconti?
0: Va bene, allora Alice si sta annoiando in giardino quando vede passare di corsa un coniglio bianco che guarda un orologio da taschino.
2: Non avevo mai notato che i conigli avessero i taschini.
0: Alice inizia a seguirlo, si infila con lui in un cunicolo e cade in un pozzo profondissimo.
1: Oh no, povera Alice, speriamo non si sia fatta male.
0: Al contrario, trova delle porticine che portano a delle stanzette. Lì beve uno sciroppo che la fa diventare grandissima e mangia un biscotto che la fa diventare piccolissima.
2: Però almeno lei qualcosa mangia.
0: Alice inizia un viaggio stranissimo, dove ci sono gatti che scompaiono e lasciano solo il sorriso, bruchi che fumano il narghilè, carte da gioco animate che fanno una partita di croquet e una pestifera regina di cuori che vuole decapitare tutti.
1: Oh no, allora è un libro che fa paura.
0: Non preoccuparti, Lellina, perché come sempre alla fine tutto finisce bene.
1: Ma quando arriva il non compleanno?
0: Fra i tanti personaggi che Alice incontra nella sua strada c'è il cappellaio matto e la lepre Marzolina, che stanno proprio festeggiando il non compleanno. Solo che lo festeggiano tutti i giorni. Forte,
1: Sì.
2: Tranne il giorno del vero compleanno.
0: Bravo, Lallo, proprio così. E mentre prendono il tè, canticchiano e fanno musica, come si conviene a un non compleanno, ma anche ad un vero compleanno. Perciò adesso è venuto il momento di ascoltare una bella canzone.
1: Evviva!

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. E con me ci sono Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E Lellina sta festeggiando il suo non compleanno perché... ci siamo dimenticati, Lallo ed io, di festeggiare il suo vero compleanno. E allora scusaci tanto, Lellina.
1: Ma io mi sto divertendo tantissimo. Però vorrei sapere una cosa.
0: Sì.
1: Alla fine... che cosa succede ad Alice?
0: Beh, alla fine Alice si sveglia e scopre che il suo incredibile viaggio è stato solo un sogno.
2: Ah, adesso sì che ragioniamo, perché a me tutti questi non regali, non bibite e soprattutto non torte, dopo un po' mi stancano. E poi lo sai, Lella, si può anche organizzare un non compleanno, ma con la torta vera.
0: Giusto, Lallo. Basta non metterci le candeline.
1: Ma molte ciliegine e tanta crema, come piaccia. A me.
2: Ecco. E soprattutto un triplo strato di cioccolata! Qua mi volete rifilare solo la non cioccolata!
1: A me questa festa di non compleanno è piaciuta proprio tanto, perché gli amici erano veri! Grazie,
0: sì.
1: Armando, e grazie Lallo!
0: E grazie a te, Lella! E grazie anche ad Alice nel Paese delle Meraviglie che ci ha dato lo spunto. Ma lo sapete che questo romanzo ha più di 150 anni?
2: No, ma è vecchissimo! Ormai anche la non torta sarà buffita.
1: Armando, ma chi l'ha scritto?
0: Allora, lo ha scritto uno scrittore che si chiamava Lewis Carroll e insegnava matematica all'università. Però aveva una splendida fantasia.
1: E perché la bambina si chiama Alice?
0: Perché questa storia era dedicata davvero ad una bambina di nome Alice. Ma adesso il nostro tempo a disposizione è finito e la nostra puntata finisce qui.
2: Beh, però Armando, possiamo fare sempre una non puntata.
0: È una bella idea, Lallo. Per adesso ci salutiamo, ma ci troviamo di nuovo qui per un'altra straordinaria puntata di...
3: Big Bang!
0: Da me, Armando. Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao! E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella. Piero Marcelli, che galoppa insieme a Lallo. Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang. E infine, un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao ciao!

0: grazie.
1: Dove te ne vai?
0: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
1: certo,
0: e un
1: nonno, certo.
0: E...
1: Marie! Le baguette! Frigati!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei un uomo?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri.
5: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
4: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
5: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore,
4: insisto.
5: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
6: È una ragazza assai particolare. Lei legge sempre che mi è scuola.

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: metamorfosi di Pan Ku, leggenda cinese. Quando tutto riposava nel Tao, esisteva un uovo gigantesco, pieno di caos ed oscurità. Lì dentro dormiva Pan Ku, il gigante. Quando, dopo 18.000 anni, il primo nato si svegliò dal suo sonno profondo, se la prese con il guscio che lo teneva prigioniero nell'oscurità. Aprì le braccia possenti e spinse in avanti le immense mani, rompendo in due metà l'uovo del caos. Quando tutta la polvere primordiale si sparse all'esterno, quando l'energia iniziò la sua danza cosmica, Pan Ku vide scendere il pesante e salire il leggero. In piedi tra Yin e Yang, emise il suo primo suono. Ah, un vasto sospiro di benessere verso l'universo che desiderava amare. Mentre si insediavano una terra incerta e un cielo esitante, si puntellò sui piedi e alzò più in alto possibile le braccia per sostenere la volta nascente. E mentre Pan Ku cresceva, lo spazio che separava i poli divenne prodigioso. Nel corso dei seguenti 18.000 anni, la terra si inspessì, il cielo si espanse e l'antenato dei mille esseri dell'universo pensò alla serenità dopo il turbinare del caos. Sognò una nuova tappa, un'era radiosa, illuminata da un sole e riflessa da una luna. Inventò una terra vestita di bellezza. Il tempo di visualizzare un balletto di stelle, di sentire il profumo dei ciliegi in fiore, ah, di intravedere fiumi e cime innevate, Pan Ku morì sfinito, senza poter contemplare le creature che aveva immaginato. Ma la sua morte fu un'offerta, poiché tutto il suo corpo si trasformò. L'alito divenne vento e aria di vita. La sua voce si fece tuono, invitando cielo e terra a mantenersi lontani, ma amici. Il suo occhio sinistro si trasformò in un astro fiammeggiante e apparve in veste di sole. L'occhio destro divenne la luna, un lago dove si dissetano gli dèi. I due astri avanzavano mano nella mano. La capigliatura e la barba di Pan Ku si trasformarono in uno sciame di stelle, formando splendenti animali. Drago azzurro ad est, tartaruga nera a nord, tigre bianca per l'ovest, fenice vermiglia a sud. Il suo cuore prese il posto dell'orsa maggiore. Le sue membra e il suo corpo furono cinque montagne tese verso il cielo, prolungando l'orizzonte verso i quattro punti cardinali. Il suo sangue e la sua linfa colarono in rivoli di sorgenti, torrenti e cascate, trasformandosi in meandri d'affluenti e in fiumi per raggiungere l'oceano. La sua carne divenne torba, melma, fango, i muscoli possenti, valli e praterie, i denti, le ossa e i baci del gigante si cristallizzarono in diamanti e in perle di giada. I suoi peli si ersero in cipressi, in alberi selvatici del tè, in pini e in ginkgo. Il sudore si fece rugiada del mattino e pioggia. I nove orifizi del suo corpo divennero le nove porte del cielo. Ecco come, dal sogno e dal corpo del gigante, emanò il mondo. Gli umani nati dalla sua anima portano in sé il Tao, la via. Sono percorsi da sentieri meridiani simili agli itinerari celesti. I loro organi avanzano nella coerenza, tenendosi per mano. Così va la saggezza di coloro che conoscono i legami tra l'uomo e il cosmo e che nutrono verso il proprio corpo il sentimento di Pan Ku, il gigante che voleva amare.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Peluche, un buongiorno radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata di
1: Big Bang Day.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: E ciao Lella.
2: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini.
0: Allora, oggi parleremo di
1: gelati.
0: No.
1: Di cioccolata.
0: No.
1: Cavalli valorosi.
0: No.
1: Cerefe.
0: No.
1: Cosa, Armando, dai.
0: Allora, facciamo così, ve lo dico con un messaggino che arriva dal nostro amico Adriano.
3: Ciao, sono Adriano e ho 7 anni. E questa è la mia risata malefica.
0: Però
3: ciao.
0: Ciao Adriano, ma che bella risata malefica.
2: Sì, bella, ma che paura.
0: Beh, per forza, Adriano è un vero campione di risate malvagie. Beh, bravo, in effetti ve l'avevamo chiesto, mandateci le vostre risate cattivelle, cattivone. E ne sono arrivate davvero tante, quindi grazie, grazie, grazie. Continuate a mandare le vostre risate cattive al numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Perfetto, ma potete mandarci anche qualunque cosa vi passi per la testa. Se per esempio siete allegri, o se siete tristi, arrabbiati, una filastrocca, una canzone, un balletto, tutto quello che volete. Ma le risate sono bene accette.
2: Armando, quindi oggi parliamo di risate, giusto?
0: Beh, non esattamente, perché vedi Lella, il tema della nostra puntata è i cattivi.
1: Ah, un momento, so fare il cattivo anch'io, eh?
0: Dai.
1: State a sentire tutti?
0: Sì. Però, Lallo, mica male, eh?
2: Anche a me viene benissimo la risata cattiva.
0: Dai. Insomma, Lelina, ci devi lavorare un po' sopra, però non è male neanche la tua. E adesso vi faccio sentire la mia. Pronti?
2: Sì. Armando, la tua fa davvero, davvero, davvero paura.
0: Beh, dai, adesso non è che volessi spaventarvi, eh? E poi, dai, questo è proprio un gioco, il gioco delle risate cattive. A proposito, mi è venuto in mente un quiz.
2: Sì!
0: Allora, nel film La Sirenetta, che molti di voi a casa probabilmente hanno visto, c'è una nota strega cattiva.
2: Ursula.
0: Bravissima, la perfida strega Ursula. Ha il corpo di un animale del mare. Quale? È una gigantesca piovra? Una murena dai denti affilati? O un grande pesce dalla pinna a ventaglio?
1: Armandissimo, io non lo so. So soltanto che Ursula mi fa venire lo stricolo al pancino.
0: Beh, in effetti è vero, Lallino, hai ragione. È piuttosto spaventosa, eh? Però alla fine del quiz risponderemo a questa domanda. Ma adesso sentiamo una bella canzone, perché nei film, sapete, a volte ci sono dei cattivi davvero simpatici e cantano canzoni divertenti come questa.
4: Ciurma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: e siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo,
1: yuhu!
0: Lella
2: e Armandissima,
0: yuhu! E oggi sull'onda del messaggino di Adriano che ci ha mandato la sua perfida risata parliamo di cattivi. Allora, qual è secondo voi il cattivo che fa più paura in assoluto?
3: Un cattivo più?
1: Io lo so.
0: Dai Lellina, a chi stai pensando?
1: Alla regina di Biancaneve. Mi fa tanta paura quando entra nel suo antro, beve una pozione tutta verde con le bollicine e poi si trasforma.
0: Beh sì, in effetti quella devo dire che è una scena piuttosto spaventosa, è vero?
1: Oh. La regina dice così. Polvere di mummia per invecchiare, il nero della notte per tingere le vesti, risata di strega per arrocchire la voce, urlo di terrore per imbiancare i capelli, turbine di vento e schianto di folgore per mescolare il tutto.
3: Oh, metapiro, Lella, sembri proprio lei.
0: Lina, ma sei bravissima come strega di Biancaneve.
3: Sì.
0: E poi ti ricordi tutte le parole, la scena a memoria, brava.
1: Sì, l'ho vista tante volte. E alla fine l'ho imparata.
0: Beh, perché i cattivi delle storie sono spesso interessanti. E anche quando ci incutono un po' di paura, beh, diciamo che in quei momenti siamo...
3: Lo so, Armando, lo so io. Perché sentiamo una specie di fifa che fruzzica, una paura frizzolante, ecco.
0: Beh, dai, è una bella definizione, paura frizzolante. Direi frizzante, ma va bene, perché
3: ecco,
0: no?
3: Sì, perché il pancino fa proprio così, fa
0: Va bene, a proposito di cattivi, vi ricordo il quiz di oggi.
1: Sì.
0: Allora, abbiamo detto nel film La Sirenetta c'è una strega, Ursula, che ha il volto umano e il corpo di un animale del mare. Quale è una murena dai denti affilati? Un grande pesce dalla pinna a ventaglio o una gigantesca piovra? Lo scopriremo subito dopo questa canzone.
4: My dear sweet child, that's what I do. It's what I live for, to help unfortunate merfolk like yourself. Poor souls with no one else to turn to. I admit that in the past I've been a nasty. They weren't kidding when they called me, well, a witch. But you'll find that nowadays I've mended all my ways, repented, seen the light and made a switch. 2 years. And I fortunately knew a little magic. It's a talent that I always have possessed. And here lately, please don't laugh, I use it on behalf of the miserable, lonely and depressed. Pathetic. Poor unfortunate souls in pain. This one longing to be thin.

0: Bambine, bambini, genitori, mamme, nonni, papà, pupazzi e peluche, siete sempre in compagnia di Lallo Lella, del vostro Armando, e oggi parliamo di cattivoni. Cattivoni che sono protagonisti di film, fiabe, storie. E Lellina, poco fa, ci ha detto qual è il cattivo, anzi, la cattiva che le mette più paura, cioè la strega di Biancaneve.
1: Esatto. Oh.
0: E invece Lallo, tu chi scegli?
1: Ve lo dico cantando, Armando.
0: Dai, va bene, sentiamo.
1: Crudelia Demon, Crudelia Demon, farebbe paura persino a un leon, al sol vederla muori d'apprensione. Crudele, Crudelia Demon.

0: Crudelia. Beh, però bravo Lallo, perché Crudelia è davvero una cattivona, eh?
1: Sì, Armandismo, vuole farsi le pellicce coi cuccioli d'armati.
0: Hai ragione. Ehi, però la nostra puntata sta per finire e allora dobbiamo svelare la risposta del quiz. E vi avevo chiesto: la strega Ursula della Sirenetta ha il volto umano e il corpo di un animale del mare. Quale? Vi avevo dato tre possibilità: una grande murena dai denti affilati, un pesce dalla pinna a ventaglio o una gigantesca piovra? La risposta è... una piovra, cioè un polpo gigante dai lunghi tentacoli.
1: Armando, posso dire un altro cattivo? Più.
0: Ma certo, Lallo. Chi vuoi aggiungere alla lista?
1: Jafar di Aladdin e poi anche Capitano Uncino e la tigre Shere Khan del Libro della Giungla.
0: Ma certo, e potremmo aggiungerne ancora tanti, tanti altri. E allora direi...
2: Evviva i cattivi!
0: I cattivi però dei film, delle storie e delle fiabe, quelli che non fanno male a nessuno. E noi, invece, che non siamo per niente cattivi, ci ritroviamo qui tutti insieme per una prossima puntata di
2: Big Bang!
0: Ciao a tutti! Big Bang termina qui e io ringrazio Piero Marcelli, che ci rende allegre le giornate in compagnia di Lallo. Grazie alla soave amica di Lella, Barbara Cinquanti. E un ringraziamento va a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti del computer per scrivere i testi insieme a me. E infine, un super grazie alla regista Isabella Carbone, che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

Oggi il vento soffia e sibila e si piegano tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, oh, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è di

Il coccodrillo.

Wah, wah.

questa mano.

Sarà la notte un vago chiaror sopra i tetti di Londra. Oh, che splendore!

0: Va bene. Ciao Lallo, ciao Lella.
1: Ciao Hernando.
0: E ciao a voi bambini, bentornati, benvenuti a una nuova puntata di
2: Bang.
0: Ah, che bello, che bello, che bello.
3: Allora vedo, prevedo che oggi il vostro amico Lallo non ci sarà.
0: Aia, ho capito. E in compenso è tornato Mago Lallino.
1: Oh no, di nuovo. Uh-huh. Mago Lallino, ormai lo sanno tutti che sai prevedere solo il destino di personaggi che hanno la storia già scritta.
3: E che cos'è il destino se non una storia già scritta?
0: Oh, là là. Vabbè, effettivamente il ragionamento torna.
3: Armando, tutto torna nella vita, ma soprattutto è importante che torni io, ecco.
0: Sì, va bene.
1: Facciamo tornare anche un po' di musica. Ecco la prima canzone di oggi.

0: E le streghe ballano! Allora, bambini, oggi è venuto a trovarci il grande mago Lallino.
1: Chi vuole conoscere il proprio destino?
0: squilla il telefono, rispondi tu, tu, Lallo.
1: Salve, sono mago Lallino. Chi vuole conoscere il proprio destino?
0: Ciao, ciao, mago Lallino. E io sono un burattino.
1: Un burattino.
2: Chissà se è lui. Chiedigli come è fatto il suo naso.
1: Senti, burattino, potresti dirmi come è fatto il tuo naso?
0: Io ho un naso stranissimo. Ma come fai a saperlo tu?
1: Perché sono un bravo indovino.
0: Secondo me te l'ha detto Lella di chiederglielo. In effetti io ho un naso piccolino, ma se per caso dico...
1: qualche bugia.
0: Esatto, ma come fai a saperlo? Sei bravissimo, mago Lallino.
2: È proprio lui, Pinocchio.
1: Dovevo dirlo io.
0: Sì, sono Pinocchio. Ma chi ha parlato, mago Lallino o una tua amica maga?
2: Sì, se voglio sono maga anch'io, maga Lellina. Pinocchio, dobbiamo dirti una cosa. Forse tu non lo sai, ma la tua storia l'ha raccontata il signor Collodi ed è famosissima.
0: Davvero?
2: Sì, tanto che ti hanno dedicato tantissimi libri illustrati, film e canzoni.
1: Sì, ma il mago sono io, devo dirlo io.
2: E va bene, dillo tu, Lallino.
1: Vedo, prevedo, indovino che la tua storia diventerà famosissimissimissima e ti dedicheranno libri illustrati, i film e le canzoni.
0: Ma che bello! E poi mi piacciono tanto le canzoni, non è che ne posso sentire una?
2: Ma certo, ti accontentiamo subito, carissimo Pinocchio.
3: Yuhuu!

0: Ti è piaciuta questa canzone dedicata a te, Pinocchio?
1: Oh, tantissimo! Grazie, siete molto gentili!
2: Bene, ma adesso veniamo alle cose serie. Cosa vorresti sapere in particolare da Mago Lallino, bel burattino?
1: Ecco, una cosa ci sarebbe.
2: Ah, vedo, prevedo e indovino che vorresti sapere se diventerai un bambino vero.
1: Sì, hai indovinato, Mago Lallino, ma sei proprio eccezionale. Io ho incontrato tanti strani personaggi nella mia vita. Il mio amico Grillo parlante, il gatto e la volpe, quei furbacchioni, ma mangiafuoco, e il grande burattinaio, e persino la mia buona fata turchina. Ma nessuno è bravo quanto te.
2: Grazie, caro Pinocchio. Che ci vuoi fare quando uno ha il dono della chiaravedenza?
0: Si dice chiaroveggenza, Lallino.
2: Beh, sì, la devo ammettere che io ho una chiarissima veggenza, sì.
0: L'unica cosa chiara qui è che la storia di Pinocchio la conoscono tutti in tutto il mondo.
1: Ma io non sapevo di essere così famoso. Va bene, e dunque qual è la risposta alla mia domanda?
2: Ma quale risposta?
1: Alla mia domanda.
2: E qual era la domanda?
0: Ma come, l'hai dimenticata, Mago Lallino?
2: Quando uno è troppo concentrato sul futuro, dimentica facilmente il passato.
0: Pinocchio ti ha chiesto se diventerà mai un bambino vero, caro Lallino.
2: Sì. Io che sono Mago Lallino, vedo, prevedo, indovino che diventerai sicuramente un bambino vero, Pinocchio. Quindi, nel frattempo, gioca, divertiti e mangia tutte le caramelle che vuoi. Tanto sei di legno e le carie non ti vengono.
1: Che bello! Grazie, Mago Lallino. Allora vado subito nel paese dei balocchi a mangiare le caramelle con Lucignolo.
0: No!
1: Perché no?
0: Perché è un imbroglio! Lì ti cresceranno le orecchie d'asino e poi ti metterai a ragliare e poi finirai nel mare.
2: Silenzio! Mago Lallino dice che nessuno può sfuggire al proprio destino!
1: Ma allora io che faccio? Ci vado o non ci vado?
0: Segui il tuo istinto, Pinocchio. Tu sei un bravo burattino e sono sicura che prima o poi diventerai anche un bravo bambino.
1: Oh, grazie! Che bella profezia! Anche tu, Lella, sei una maga che dispensa consigli?
0: Un pochino. Diciamo che assomiglio anche un po' al tuo buon babbo Geppetto.
1: Il mio babbo! Mi sono ricordato che devo correre immediatamente da lui. Mi sta aspettando! Ciao, Mago Lallino. Ciao, Lella. E grazie per tutti i vostri consigli. Ciao!
2: Ciao!
0: Ciao, Pinocchio! Incorreggibile quel Pinocchio, ma è tanto simpatico.
3: Ma devo dire che io ho ascoltato in disparte, è stato un dialogo bellissimo. Allora direi di ascoltare anche l'ultima canzone di oggi, tratta proprio dalla colonna sonora del suo film più famoso.
0: Sì!

0: te ne vai bel bel.
1: Ma è Pinocchio! Ehi! Dove vai?
0: Senza badar tu potrai ordinarmi
1: un momento! Ehi! Pinocchio!
0: Ti delle tu, un grande attore sei tu. Resisterai sulla scena, andrai
1: Pinocchio!
0: Vai, ti delle do, scarozzerai la do. La vita in tu potrai goder, è bello farla tu.
2: E anche oggi finisce questa straordinaria puntata di Big Bang.
3: No, ma come finisce? Io sono appena arrivato.
4: Beh, la prossima volta arriva prima Lallo invece di mandare Mago Lallino, che non conosce proprio nessun destino.
3: Ma sapete che anche io sono un po' indovino.
2: Ma
3: dai. Scommettete che indovino il vostro numero WhatsApp, eh?
2: Allora, prova a dirlo.
3: 347-411-2726.
2: Ma che bravo, Lallo!
4: Ma quello lo conoscono tutti, Lallo. Ormai lo sanno a memoria anche i nostri bambini.
2: Giusto, e allora a proposito di bambini, ciao bambini! Restate sempre su Rai Radio Kids. Un grande abbraccio!
4: Ciao!

lo troverai.

0: eccomi! Ciao Laura! Ciao Andrea! Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!

0: Come va? Che bello oggi, nuova avventura!
1: E un nuovo mistero!
0: Chissà dove ci porterà Misterio!
1: Io dico in Giappone!
0: Lo sai già, te l'ha detto!
1: No, è solo che mi piacerebbe tanto!
0: Ah, allora io dico in Islanda!
1: Lo sai già, te l'ha detto!
0: È solo che mi piacerebbe vedere l'aurora boreale! Il cielo che diventa un meraviglioso gioco di luci, atmosfere magiche!
1: Vabbè, possiamo continuare a immaginare dove ci porterà il nostro librone magico dei misteri, ma forse è meglio chiederglielo! Che ne dici?
0: Dico di sì! Pronti bambini? Al mio 3. 1, 2, 3. Misterio!
2: Buongiorno Laura e Andrea.
1: Ciao Misterio, hai deciso la missione del giorno?
2: Oggi ve la voglio rivelare con un indovinello.
0: Bello, mi piacciono tantissimo gli indovinelli. E a voi bambini?
1: Sì, sono sicuro che piacciono anche a loro. Dai Misterio, siamo tutti orecchi, eh?
2: Laggiù potrai trovarti fra 3 triangoli ed incontrare divinità con la testa di animale. Che posto è?
0: Dunque, vediamo, 3 triangoli. Oh no, la geometria non era la mia materia preferita.
1: Divinità con la testa di animale. Te l'immagini? Un personaggio con la faccia da cane o di aquila.
2: Non c'è niente da ridere, Andrea.
1: Sì. No, ecco, stavo solo immaginando. Ci puoi dare un aiutino?
2: Non se ne parla.
0: Bambini, aiutateci voi. Allora, con calma. Dunque, vediamo.
1: Laura, ho capito. Il dio Anubi con la faccia di sciacallo. E allora i 3 triangoli sono...
0: Le piramidi di Giza! Ecco dove andiamo, in Egitto, Andrea!
2: Bravi, avete indovinato. Andrete in Egitto e lì incontrerete il guardiano del Museo del Cairo. Questo è quanto. Ciao Laura, ciao Andrea e ciao bambini!
0: Ciao Misterio! Che bello l'Egitto, non vedo l'ora!
1: Non perdiamo tempo, Laura, c'è bisogno del nostro aiuto in Egitto!
0: Giusto! Iridella, vieni a prenderci! Entriamo e selezioniamo il computerone! Eccomi ragazzi, dove andiamo oggi?
1: Si va in Egitto, al Cairo e più precisamente al Museo del Cairo. Misterio dice che dobbiamo incontrare il guardiano del museo.
0: Benissimo, ecco quello che vi servirà. Vestiti da esploratore, torcia e borraccia con acqua fresca. Fa molto caldo laggiù.
3: Guarda Laura!
4: Sembra Indiana Jones!
0: Sì, è vero! Pronti per la partenza? Allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Bella questa canzone! E adesso che sono carico per la nostra nuova avventura, si va!
1: Guarda, Andrea, le piramidi sono sotto di noi! Stiamo arrivando!
2: Proprio così! Tra poco sarete arrivati nei pressi delle piramidi di Giza, che prendono il nome dai tre faraoni che ne vollero la costruzione. La piramide di Cheope, la piramide di Chefren e la piramide di Micerino.
0: Grazie, Iridella, per le tue informazioni! Sai sempre tutto!
2: Atterraggio in 5, 4, 3, 2, 1... arrivati. Buona fortuna. Ci vediamo a missione compiuta. Ciao,
0: ciao Iridella, grazie.
1: Andrea, guarda che meraviglia laggiù. Le piramidi e la Sfinge. Andiamo a vederla.
0: Sì, avremo tempo più tardi per un giro turistico. Ora dobbiamo incontrare il guardiano del museo.
1: Giusto, giusto. Forse è quel signore che ci sta correndo incontro?
3: Salve, sono il guardiano del museo. Siete Laura e Andrea, giusto?
0: Proprio noi.
3: Dovete aiutarmi. Stasera ci sarà la grande inaugurazione della nuova mostra sulle mummie qui al museo, ma sono tutte sparite.
1: Chi è sparito?
3: Le mummie! Erano qui fino a questa mattina nel loro magnifico allestimento e ora non ci sono più. È un vero disastro. Come può esserci una mostra sulle mummie senza le mummie?
0: Eh sì, in effetti è un bel problema, eh. Ma non preoccuparti, ti aiuteremo noi.
1: Troveremo le mummie e le faremo tornare nel museo.
3: Oh, grazie, ma fate presto. L'inaugurazione è stasera. Io resterò qui in caso tornassero.
0: Andiamo, Laura, risolviamo anche questo mistero.
1: Già, ma da che parte iniziamo?
0: Per esempio... da quelle bende? Guarda, sembrano pezzi di mummia.
1: Hai ragione, seguiamo gli indizi.
0: Ce ne sono altre lì.
1: E altre laggiù, vicino alla piramide di Cheope.
0: E ora che si fa?
1: Entriamo.
0: Sei sicura? Mi fa un po' paura.
1: Andrea, non fare il solito fifone. E poi abbiamo le torce.
0: Giusto, accendiamole.
1: Come sono stretti questi cunicoli. Andrea, vai avanti tu, ecco, dai.
0: Ma no, vai avanti prima tu.
1: Ok, seguimi, fifone.
0: Che caldo che fa qui. Aveva ragione Iridella.
1: Aspetta, aspetta. Hai sentito anche tu?
0: Sì, sembra musica.
1: E il volume si alza sempre di più.
0: Sembra proprio che ci sia...
1: una festa! Andrea, è una festa!
0: Ecco le mummie, stanno facendo una festa!
1: Non ci posso credere! Dobbiamo spegnere la musica per farci notare!
0: Cosa vuoi? Vuoi notare?
1: No, dicevo che con questa confusione le mummie non si accorgeranno mai di noi!
0: Guarda come ballano scatenate! Si stanno proprio divertendo!
1: Ho visto lo stereo! Seguimi, andiamo a spegnere la musica!
0: Sei sicura che non se la prenderanno?
1: Ma no, vedrai!
0: Allora, spengo?
1: Spegni!
0: Ops! Laura, ci stanno fissando e iniziano a farmi paura.
1: E ci penso io, aspetta. Salve a tutti, io sono Laura e lui è Andrea. Bella festa, mummie! Ecco, siamo venuti in Egitto per la grande mostra sulle mummie. Ma se voi siete qui, cosa ammireremo?
4: Ma noi stiamo festeggiando il compleanno di Mummiarella.
0: Buon compleanno, Mummiarella. Quanti anni compi? Sì, ok, è indelicato a chiederlo a una mummia, poi.
1: Desideravo tanto una festa nella piramide di Cheope. Mi è venuta un'idea. Che ne dici di continuare la festa al museo? L'allestimento è bellissimo. E poi pensa a quanta gente verrà a festeggiarti. Sarà una sorpresa per te e per tutti i visitatori.
4: In effetti, sembra divertente.
1: Sì, mi piacerebbe tanto festeggiare con tanta gente.
0: Facciamo così. Ora ci scateniamo in un'ultima danza e poi tutti al museo.
1: Perfetto, la canzone che fa per noi. Pronti? Bambini, anche voi. Siete pronti a ballare con noi e le mummie?

0: Che bella questa canzone, non riesco a smettere di ballare.
1: Già, ma adesso è ora di tornare al museo. Forza mummie, seguiteci, la vostra mostra sta per essere inaugurata e i visitatori stanno arrivando.
2: Sì, andiamo.
3: Non vedo l'ora di festeggiare ancora e ancora e ancora. Forza mummie.
1: Sì, dai, siamo quasi arrivati.
0: Da questa parte.
1: Ecco qui, abbassate la testa.
0: Ecco sì, perché qui è un po' più basso.
1: A destra.
0: Sinistra.
1: Poi sempre dritto.
0: E via si corre.
2: Ecco il museo.
0: Entriamo. Mummie, ai vostri posti.
2: Siete tornati? Laura, Andrea, mummie, dove eravate?
1: Ecco, è una storia lunga, ma ora siamo qui, pronti per l'inaugurazione di una mostra unica nel suo genere. Sarà una vera festa.
2: Una festa?
0: Tu fai entrare i visitatori e poi vedrai.
2: Da questa parte, prego. La mostra è aperta.
1: Pronte, mummie? Faccio partire la musica e al mio tre si balla. Uno, due, tre!
0: Che ne dici?
2: Dico che è la mostra più sensazionale di sempre! Grazie Laura, e grazie Andrea, e grazie mummie! Mi avete regalato un sogno, non lo dimenticherò mai! I visitatori non credono ai loro occhi e si stanno divertendo come matti a ballare con le mummie!
1: Noi ora dobbiamo andare, ma non vediamo l'ora di scoprire la prossima mostra di questo meraviglioso museo!
2: Tornate quando volete!
0: Arrivederci amici, a presto e ciao mummie!
1: Buon compleanno mummiarella!
3: Grazie Laura, grazie Andrea! Il più bel compleanno di sempre!
0: Guarda, è arrivata Iridella! Andiamo! Missione compiuta?
4: Mistero risolto!
5: Il mistero è ora svelato! Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato!
0: E anche questa volta bellissima avventura!
1: Vero, ma non abbiamo visitato la Sfinge!
0: Lo faremo presto! Al prossimo mistero! Andrea, sai cosa ti dico?
1: Che ti è venuta fame?
0: Proprio così! Questa volta però... spaghetti al pomodoro!
1: Sì, anche per me! E voi bambini, mandateci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando! E noi ci vediamo!

0: Ciao bambini, bentornati a Big
1: Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella, siete informissima.
2: Ciao Armando, ciao bambini.
0: Allora, oggi vorrei portarvi, indovinate dove?
3: In gelateria.
2: Al parco?
3: Al cinema.
2: In cita.
0: No, oggi vorrei portarvi a conoscere un nuovo sport. Uno sport che, secondo qualcuno, è il più bello e adatto per tutte le bambine e le ragazze.
2: Che bello. E qual è?
0: Te lo dico subito dopo la nostra prima canzone di oggi.
4: Sai, nascono così.

0: dici qual è lo sport femminile più bello?
1: Io lo so, lo so quale. Andare a fare il shopping. Giro con le amiche o con la mamma.
2: Ma no, Lallo, no, no, no, niente shopping. Guarda che tantissime ragazze amano lo sport e in particolar modo la ginnastica ritmica. Anzi, adesso vi faccio raccontare tante cose interessanti su questa disciplina da un'insegnante brava e appassionata che ho incontrato a Verona. Eccola, ve la presento.
3: Piacere, sono Samoilenko Olejna e rappresento la polisportiva Rhythmic Art. Noi facciamo la ginnastica ritmica a Verona da 3 anni, siamo molto molto contenti insomma della nostra attività, ci sono sempre più bambine, sempre il numero più numeroso, sono felici e contenti e facciamo la ginnastica ritmica.
2: Senti, da che età si può iniziare? Che le bambine più piccoline a che età iniziano?
3: Di solito le bambine iniziano a 4-5 anni e diciamo che è una cosa un po' personale, quindi aspettiamo da 5 anni in poi.
2: Ed è difficile, quali sono le cose che si chiedono? Ci vuole molto sacrificio, molta partecipazione?
3: Sicuramente ci vuole molto sacrificio, però alla fine lo sport come ginnastica ritmica fa molto bene alle bambine, loro crescono belle, sane, felici, loro stanno bene insieme, quindi imparano tantissimo.
2: È uno sport che insegna l'armonia, è uno sport che aiuta a muoversi.
3: È uno sport molto legato alla danza e quindi crescono con una bella postura, coordinate, quindi sicuramente lo sport più bello femminile che esiste.
2: Addirittura, e vabbè, ma questo lo dici tu perché tu sei l'istruttrice.
3: Io sono l'istruttrice, tra le cose sono ex ginnasta, quindi è proprio una passione che mi porto da una vita. Vengo dall'Ucraina, dalla Crimea, e quando ero piccola ero nella squadra nazionale ucraina. E sono felicissima perché adesso insieme alla Martina De Marzi abbiamo creato la nostra polisportiva dove cerchiamo di promuovere la ginnastica ritmica, diciamo, per tutti ma ad alto livello.
1: Ah, bellissimo! E tu? C'è anche la polisportiva!
2: No,
1: è bello!
2: No, no,
1: mi Lallo, piace Armando!
2: Lallo, polisportiva, non polisportiva.
1: C'è un polo solo!
2: No, polisportiva vuol dire che ci sono tante cose, non che ci sono tanti polli, hai capito?
1: La cadita,
2: va bene. E tu, Lella, che ne dici? Ti piace questo sport? Ti piacerebbe provarlo?
1: Ci deve pensare Armando, capito?
4: Certo che ci devo pensare. Le cose belle o si fanno bene fino alla fine o non si fanno.
1: Giusto, Lella, sono d'accordo con te. Ecco. Se devo mangiare un gelato io lo finisco tutto e non ne faccio colare nemmeno una gocciolina piccola.
2: Nero certo, Lallo, va bene. E poi, comunque, per praticare sport come questo bisogna allenarsi tanto tanto ed essere disposti a fare dei sacrifici, lo sapete? A proposito, volete sentire le voci di qualche giovane ginnasta, di qualche bambino o ragazza che si cimenta in questo sport?
5: Sì!
2: Va bene, ma subito dopo la prossima canzone delle Winx! Se tu lo vuoi!

0: fai sentire cosa ti hanno detto le bambine che fanno ginnastica ritmica?
1: Ma certo, Lella, eccole!
2: Caterina.
3: E tu come ti chiami?
2: Chloe.
3: Caterina e Chloe.
4: Chloe.
3: Quanti anni hai?
2: Io 5 e mezzo.
3: E tu?
2: 3 anni e mezzo.
3: E fate ginnastica ritmica?
2: Sì.
3: Ti piace?
2: Sì.
3: Che cosa ti piace di più della ginnastica
2: ritmica? Ginnastica ritmica.
3: Bene. E a te cosa piace fare? I salti, le capriole?
2: Le capriole al contrario.
3: Bello. Le capriole al contrario? E tu le fai le capriole al contrario?
2: Sì.
3: Ma le fa meglio lei o le fai meglio tu?
2: Lei.
3: Oh, lei ha detto che tu fai meglio le capriole al contrario di lei.
2: Mm-hmm.
3: Ah, tu dici, sei d'accordo?
2: Sì.
3: Ah, e c'è qualche cosa che tu fai meglio di lei?
2: Le ruote.
3: Ah. È vero che lei fa le ruote meglio di te?
4: Fa le
2: sì.
4: ruote.
3: Perfetto.
2: Non riesco a farle.
3: Ah, e beh, allora. Quindi, allora, tu fai le ruote e lei fa le capriole. E insieme siete una squadra.
2: Sì.
3: Ciao Caterina.
2: Ciao.
3: Ciao Chloe.
0: Ciao.
4: Ciao Caterina.
0: Ciao Caterina e ciao Chloe.
4: Ciao.
0: Che carine, devono essere anche molto brave.
1: Certo Lella, è vero, lo sono. Ma come vi dicevo, ci vuole tantissimo allenamento per diventare brave come loro. Ci vuole del tempo, ci vuole della costanza.
4: Che costanza?
0: E forse un'altra insegnante, la più brava di tutte.
1: No, dai. Allora, costanza è anche un nome, però significa continuare a fare qualcosa con lo stesso impegno nel tempo. Non mollare mai.
0: Io non ce l'ho tanto tempo e io devo stare con voi e con tutti i bambini che ascoltano Radio Kids e devo anche scegliere la prossima canzone.
1: E allora vai.

0: questa qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, messier.
1: Dove te ne vai?
2: Da libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette!

0: Bonjour.
1: Salve.
0: Lei come sta?
2: Vorrei, sei uova?
3: È troppo caro.
4: La vita mia di certo cambierà.
5: Ah, belle.
6: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
5: Lo hai già finito?
6: L'ho letto tutto d'un fiato, a niente di nuovo.
5: Sei venuta solo ieri.
6: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò
5: questo. Ma l'hai già letto due volte.
6: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
5: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
6: Ma signore.
5: Insisto.
6: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
7: È una

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine di una puntata dedicata a un bellissimo sport femminile.
1: Sì, la ginnastica artistica.
2: No. Ritmica, Lallo. No,
1: scusi, è lo stesso, artistica, ritmica, no, non c'è differenza.
0: A parte che si dice artistica, perché ha qualcosa a che fare con l'arte, e poi tra la ginnastica artistica e la ginnastica ritmica ci sono veramente delle differenze. Ma ve le spiego un'altra volta.
1: Va bene.
0: E nel frattempo, bambini che siete a casa e che ci avete ascoltato, se volete raccontarci qualcosa del vostro sport preferito, mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
1: Ciao!
0: E il nostro sport preferito è ascoltare

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini.

0: pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
1: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me!

0: Dunque, 7 etti di parmigiano, 2 carote, un po' di cipolle, carciofi, poi cosa manca? Che altro devo comprare? Ah, sì, i semini per Pus, il mio canarino. È sempre contento quando gli do da mangiare e inizia a cantare col suo splendido qua, qua. Oh, che bello! Ancora, Pus, dai. Qua, qua. Oh no, no, questo non è Pus. Questo è Mortadelli, il mio capo. Bene, sono pronto per il mio collegamento astrale.
1: Soldato Crud, stai preparando la lista?
0: Sì, mio doloroso reumatismo cosmico.
1: A che punto sei arrivato?
0: Al mangime per gli uccellini, per Pus.
1: Che cosa stai dicendo?
0: La lista della spesa, no? Come mi stava comandando.
1: Crud, ricordami di distruggerti la prossima volta che ti vedo.
0: Sarà fatto, capo.
1: La lista, intendevo la classifica di questa settimana.
0: Ah, certo, la lista. Mica la lista della spesa, no, no, la terribile classifica.
1: Su cosa riferisci questa volta?
0: Sull'arte.
1: Arte? Che cos'è, si mangia?
0: No, non si mangia e non ci si mangia. Ma è comunque una faccenda molto importante per i terricoli.
1: Ma a cosa serve?
0: Serve a migliorare la vita delle persone e a renderle più ricche.
1: Più ricche di soldi?
0: No, anzi, gli artisti sono spesso molto poveri. Più ricche di stimoli, di cultura.
1: Sentiamo.
0: Senza indugio. Cra, cra. Stai zitto, Pus, dai, su. Comincia la mia nuova terribile classifica. Rapporto astrale numero 1, 2, 3, sa, prova. Le manifestazioni artistiche sembrano essere presenti da sempre sulla Terra, perlomeno da quando è abitata dai terricoli. Varie sono le discipline in cui si esprimono i cosiddetti artisti. Oggi prenderemo in esame le 5 più significative. Al quinto posto, la pittura. Sin dagli inizi dei tempi, dagli albori della storia, l'uomo ha dimostrato una passione per questa arte, la pittura. Già gli uomini primitivi imbrattavano le pareti delle grotte dove vivevano, forse per renderle più sporche e a misura d'uomo inquinante. Col tempo il terricolo ovviamente si è evoluto e con lui la sua capacità di produrre quadri e pitture sempre più elaborate. Negli ultimi tempi si è superato con una forma di pittura che si chiama smog. Grazie a questo smog gli umani stanno ricoprendo tutte le case, i palazzi, le statue con un grazioso color marroncino grigio che rende tutta la terra un simpatico globo nerastro e irrespirabile. Infatti quest'arte, lo smog, unisce la bellezza con la salute poiché produce in chi lo respira meravigliosi effetti sul proprio corpo: tosse, mal di gola, difficoltà di respirazione. Un paradiso per un onesto alieno che vuole solo inquinare tutto. Al quarto posto, la scultura. Anche questa è un'antica arte in cui da sempre l'uomo si esprime e abbellisce le strade della città, i templi, i giardini, gli stadi, tutto. La forma più interessante è un tipo di scultura ecologica in cui l'uomo collabora con un'altra razza di artisti meravigliosi che abita il pianeta e con cui sembra andare molto d'accordo. Si tratta dei cani, dei virtuosi, dei maestri della scultura. Così bravi che i terricoli li portano a spasso per i marciapiedi e loro, i cani, si accucciano e rilasciano per terra delle piccole sculture marroncine, puzzolenti e appiccicose. Molti umani raccolgono queste opere in buste di plastica, probabilmente per portarsele a casa. I più generosi le lasciano lì, dove il cane le ha depositate, a disposizione di tutti. Purtroppo spesso queste sculture vengono calpestate inavvertitamente, così si distruggono, ma si sa, è dura la vita dell'artista. Al terzo posto, il cinema. La settima arte, che meraviglia! In questa disciplina l'uomo riesce ad esprimere se stesso, a divertire, a commuovere. Per questo ha inventato il cinema, un luogo dove si proiettano queste meraviglie. Ma la cosa ancora più incredibile è la possibilità, con la TV, di vedere queste opere a casa propria, senza dover per forza uscire e incontrare altra gente, con cui poi magari dobbiamo parlare e mangiare insieme. Che scocciatura! Però c'è un però, bisogna dire le cose come stanno e non aver paura di essere critici quando serve. Purtroppo nella TV c'è un grande difetto. Le trasmissioni sono spesso interrotte. Credo che abbiate capito. Purtroppo la pubblicità, questa meravigliosa forma d'arte, è sempre più spesso interrotta da film, documentari, notiziari e queste continue interruzioni infastidiscono, c'è poco da fare. Al secondo posto, l'architettura. ovvero l'arte di costruire edifici, case, chiese, uffici, scuole, insomma tutto ciò che viene inventato per organizzare lo spazio dove il terrestre vive. L'architettura, soprattutto negli ultimi tempi, prende molto seriamente il tema della tutela dell'ambiente e di una sana collaborazione tra uomo e natura. Per questo immagina, disegna e poi realizza case sempre più grandi e tristi, con poche finestre, dove mettere tanta gente, il più possibile stretta e angustiata dal poco spazio, cercando, soprattutto nelle grandi città, di togliere quanti più alberi possibili, lasciarne solo pochi, mezzi secchi, circondati da marciapiedi e asfalto. Purtroppo, anche in questo caso, ultimamente il terrestre dà segni di decadenza. Sempre più sono infatti gli architetti che costruiscono case piccole, belle, ben inserite nella natura, piantando addirittura nuovi alberi e piante. Ma dico, dove vogliamo andare a finire, eh? Al primo posto, il picco più alto, la manifestazione più importante delle arti umane, è una disciplina che sembrerebbe minore, ma che secondo me è invece la manifestazione più alta e nobile dell'animo umano. Mi riferisco ai fumetti. Un'arte abbastanza recente, ma che conquista ogni giorno di più spazio e importanza. Infatti, questi fumetti vengono prodotti sempre di più, sia in grandi dimensioni, da enormi fabbriche che producono fumo da ciminiere gigantesche, sia in piccole dimensioni, e qui più propriamente parliamo di fumetti, ovvero piccoli fumi. Molti terricoli, artisti, girano con strani bastoncini accesi che respirano producendo questi fumetti, al tempo stesso graziosi, puzzolenti e dannosi per la salute. E ora la solita nota dolente. Non si capisce perché questa forma d'arte venga sulla Terra sempre più spesso vietata e ostacolata, soprattutto dai bambini che sanno quanto siano dannosi e orrendi questi bastoncini. C'è da temere che tra poco non si troverà neanche più un fumatore. Per un alieno cattivo, questa è sicuramente una pessima notizia. Con questa nota triste, chiudo il rapporto e passo la linea al fumoso mortale Mort Adel.
1: Triste l'evoluzione che sta prendendo l'uomo. Di questo passo tra poco non ci sarà più nulla da inquinare. Dobbiamo intervenire, Crud, è il tuo momento.
0: Sono pronto, maestà. Finalmente un po' d'azione. Cosa devo distruggere?
1: Nulla. Ma visto che stavi facendo la spesa, ricordati di comprare la carta igienica che è quasi finita, passo e chiudo.
0: Ma certo, la carta igienica! Una missione per me, che bello! Che ne pensi, Pus?
2: Cra, cra.
0: Pure tu però, sai dire solo cra cra.
2: Cra cra.
0: Appunto. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: super esplosivo di Radio
1: Chi.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo. Lallo. Lallo. Ma è singhiozzo. Ai, questo singhiozzo non mi piace, Lella.
1: È grave, è malato?
0: No, adesso non essere così preoccupata. Singhiozzo non è una malattia. Però se non si riesce a smettere è un piccolo problema.
1: Armando, facciamogli passare questo singhiozzo.
0: Va bene, proviamo con il solito sistema. Una bella canzone. Magari si rilassa un po' e gli passa. Sei d'accordo, Lallo?
1: È d'accordo.
0: Hai tradotto. E allora proviamo a curare il singhiozzo con il singhiozzo dello zecchino d'oro.

0: Lallo, ti è passato il singhiozzo?
1: Lallo, direi di sì.
0: Evviva! No, non gli è ancora passato.
1: Vabbè, ho un'idea. Proviamo allora a spaventarlo. Pronta?
0: Sì.
1: No.
0: Niente, no. Non gli è passato. E magari si è anche spaventato.
1: Lo so, però lo stiamo facendo per il suo bene. Ah, ho un'altra idea. Senti. Lallo, ti è passato?
2: Direi di sì.
0: Gli è passato.
1: Evviva. Meno male.
0: Gli era andato di traverso un rospo. Anche a me è successo. Stavo attraversando la strada quando ho visto un bellissimo uccello che volava. Allora ho guardato in alto, aprendo la bocca e zac! Mi è saltato un rospo in bocca.
2: Ah, ma l'hai ingoiato?
0: Sì, ho ingoiato il rospo.
1: Ah, ho capito. Era una battuta. Ho ingoiato il rospo. Si dice quando si è costretti a fare una cosa che non ti va.
2: No, guarda, io non l'ho capita, Comunque il singhiozzo mi è passato, se
1: vabbè,
2: è questo che...
1: Meno male.
2: Ecco, perché i rospi non li ho ingoiati, Perché altrimenti adesso, invece di fare... farei...
1: Se è per questo si dice anche brutto come un rospo. Però se invece devo dirvi la verità, a me i rospi piacciono. Voi l'avete mai visto un rospo?

0: A me, sentendo la canzone, è venuto in mente il principe che si trasforma in un rospo.
1: Beh, un classico delle fiabe. E poi, quando viene baciato, ritorna principe.
0: Bisognerebbe avere il coraggio di baciare un rospo.
1: Hai ragione, Lella. Però io ho sempre pensato che questo sia un modo per dire che magari anche chi non è molto bello può avere la qualità di un principe: la gentilezza, la cortesia, l'onestà.
2: Sentite che vi dico? A me è venuta fame.
1: Vabbè, che c'entra?
2: Possiamo mangiare due biscottini?
0: Ma siamo in trasmissione, non è educato.
2: Lo so, hai ragione. Però si vede che il signor si mi ha lasciato con questo bucone nello stomaco. Quello se lo stomaco barbato fa blu blu blu blu. Non è educato, non è educato.
1: Va bene. Meglio allora che mangi biscotti piuttosto che sentire lo stomaco che borbotta. Però solo due,
2: Solo due.
1: Perché adesso non si potrebbe mangiare.
2: Ma vuoi fatti tu, Lella.
0: Vuoi smettere di fare rumore? Ti sentono tutti.
1: Senza contare che poi farai venire fame anche ai nostri amici a casa. A proposito di amici a casa, sentiamo il messaggio sonoro di oggi.
3: Ciao Armando, sono Aglaia. Il mio cibo preferito è la torta che cucina la nonna Antonella, la torta al cioccolato. Ciao.
1: Vallallo, è questo il tuo commento al messaggio sonoro? Senti, se tu la smettessi di masticare, noi andremo avanti con la trasmissione.
2: Andiamo avanti.
0: Comunque non si parla con la bocca piena.
2: Va bene, tu zitto.
1: Wow. Senti, Lella, che canzone vorresti ascoltare?
0: Vediamo, mi piacerebbe ascoltare una di quelle canzoni allegre che parlano di cucina.

0: musica.
1: Sentilo come canta dopo che ha mangiato i biscotti per tutta la trasmissione.
0: Eh sì, sono quelli che abbiamo fatto diventare intonato, eh.
1: E tra l'altro quasi quasi mi stai facendo venire fame.
0: Ne vuoi un biscotto?
1: Magari lo mangio dopo, però sì, lo vorrei.
0: No, perché in trasmissione non è buona educazione mangiare.
1: Adesso che hai finito, eh?
0: Certo. Vabbè, dai, ce n'è qualche briciolina piccola piccola nella scatolina piccola piccola. No, non ce ne sono più, Armando.
1: Ma come, chi li ha mangiati?
0: Lella!
1: Ti è venuto il singhiozzo perché durante la canzone hai mangiato in fretta tutti i biscotti!
2: Avevo fame!
1: Ma certo che con voi due, eh? Vabbè, salutiamo tu ed io, Lallo! Salutiamo
0: sì.
1: I nostri amici a casa!
0: Ciao, baby!
1: Ciao! Ma senti...
0: Lella, mangiate i biscotti!
3: Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

Dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Segui il ritmo, batti in aria le mani e muovile un po' di qua e un po' di là. Dai, prova anche tu.

tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene!

anime. Camcamini, spazza camin, allegro e felice, pensieri non ho. Camcamini, spazza camin, la sorte è con voi, se la

0: Sole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato. Là dove il fumo si perde nel cielo, lo spazzacamino ha il suo mondo più bello. Tra la terra e le stelle di Londra nel cuore rischiara la notte.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Scopritori e scopritrici di rebus enigmistici, scopritrici e scopritori di piedi da coperte troppo corte per i troppo lunghi inverni, scopritori e scopritrici di parole nascoste, segreti inconfessabili, calzini sepolti nei cassetti sbagliati, questa puntata è per voi. Si gira il mondo oggi, cominciando da uno degli estremi più rigidi del pianeta Terra.

Istanbul, no Costantinopoli. Ma questo lo sapevate già, immagino. Valigia pronta per continuare il viaggio, comodamente seduti a casa vostra, qui a Pigiama Party. Istanbul, Costantinopoli.

Remixone top, sarà perché ti amo. Oh, questa spettina, eh? Ascoltatore avvisato, ascoltatore mezzo salvato. Yeah.

E con questa qualcosa di orecchiabile parrebbe esserci. Jamie e Blaze ci regalano un pezzo super pompatissimo al limite delle feste fatte in casa a cassa dritta e vicine esauste dal frastuono dei bassi. E allora, cara la mia vicina, ti domando, perché non vieni a ballare anche tu?

scivoliamo come fossimo su di un campetto di calcio saponato, una pista da ballo con degli analcolici succhi di ananas versati sopra, o su del cellophane, utile a schermare libri di scuola da improvvisati sputacchiate. Ah, verso spiagge dorate si va, amici miei. Maracaibo, rigorosamente remixo.

E via sotto i raggi del sole, anche se fuori il sole non c'è. Abbronzatissima, remixatissima, per l'occasione che si sa, fa l'uomo ladro.

Ed anche qui c'è un non so che di riconoscibile. Gabri Ponte però ce la mixa, ce la canta, ci fa ballare con un canto popolare con miliardi di beat impazziti. Senti che roba qui, eh.

E per concludere il viaggio di oggi, una Philharmonic Orchestra si è particolarmente impegnata per mettere alla prova tutte le singole dita dei piedi di chiunque voglia strizzare l'occhio all'infinito. Hawaii 5! E ci si saluta, amici miei!

0: la super esaltante, roboante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Fernanda.
0: Allora, siete pronti per vivere una nuova fantastica puntata insieme a tutti i bambini?
3: Sì, sì, io sono già pronto da 2 giorni.
0: Da 2 giorni?
3: Sì.
0: E come mai, Lallo?
3: Perché so esattamente tutto quello che succederà oggi.
1: E come fai a saperlo?
3: So leggere il futuro io, eh.
1: Davvero?
0: Ma sì.
4: Io sono Mago Lallino, il destino lo prevedo e lo indovino.
1: Oh, wow! Ma non sarà pericoloso?
4: Io prevedo che non lo sarà.
0: Ecco, no, dai Lella, stai tranquilla. Poi lo sai che Lallo è un giocherellone. E poi se vuoi saperlo, e lo dico anche a tutti i bambini a casa, guardate che nessuno può sapere davvero quello che succederà nel futuro.
3: Ah,
0: no. No!
4: Io lo so e ve lo dimostrerò.
0: Va bene. Allora, Lallo, poi giochiamo e vediamo se sei davvero capace di indovinare il futuro, va bene? Però adesso ascoltiamo un po' di musica. Sai come si intitola il prossimo brano?
3: Aspetta che lo prevedo, aspetta che lo prevedo. L'ho previsto.
0: Com'è?
3: Quando sarò grande.
0: Bravo.

0: E allora in questa puntata speciale in cui abbiamo il mago Lallino che vuol far l'indovino, abbiamo appena ascoltato Quando sarò grande di Bennato.
1: E allora Armando, vuoi sapere cosa ti succederà quando sarai grande?
0: No Lallo, grazie, non lo voglio sapere, grazie.
1: E tu Lella?
2: No, neanch'io, grazie. Io non voglio sapere niente del mio futuro.
1: E vabbè, e allora forza, chiamate gente. Chi vuole sapere il suo destino dal mago Lallino? Io lo prevedo e lo indovino.
0: Oh, il telefono, sta squillando il telefono.
1: Visto? L'avevo detto io che stavo per chiamare qualcuno.
2: No, tu non l'avevi detto quello.
0: Va bene, sentiamo allora chi è che ha telefonato per conoscere il suo futuro. Pronto? Chi parla?
3: Ciao, sono Cappuccetto Rosso e volevo conoscere il mio destino dal mago Lallino.
0: È per te, Lallo! È la tua prima cliente!
1: Hai fatto bene a chiamare signorina Cappuccetto di nome e Rosso di cognome. Cosa vuoi sapere?
3: Il mio destino!
1: Bene, io te lo dirò. Nel tuo destino io vedo e prevedo...
0: Sentiamo.
1: Un cestino, un bosco, un tipo losco, una signora anziana e un signore forte, molto forte.
3: E cosa significa tutto questo?
1: Mago Lallino ha bisogno di tempo per interpretare, ecco.
0: Sì. Va bene, lasciamo allora il tempo a Mago Lallino per interpretare il destino di Cappuccetto Rosso. Cappuccetto, mi raccomando, resta in linea, e noi ti dedichiamo adesso una bella canzone.
3: Va bene, grazie.

0: sei ancora in linea, Cappuccetto?
1: Sì, e grazie per la canzone, era molto bella.
0: Bene, bene.
2: Bene, bene, bene. Mangolalino è pronto per la sua premeditazione.
0: No, allora, in parte si dice premonizione, se vuoi fare
2: ecco,
0: il male.
2: Quella, ecco, sì, sì.
0: Va bene.
2: Dunque, ascoltami bene, cara Cappuccetto di nome e rosso di cognome. Quel cestino che ho visto era pieno di pezzi di focaccia buonissima da mangiare. È vero?
1: Sì, è la focaccia fatta in casa che prepara la mia mamma, sapessi com'è buona.
2: Lo immagino. Senti, me ne dai un pezzettino?
0: Ma Lallo, ma che indovino sei?
2: Ah, sì.
1: No, io veramente non potrei. La devo portare alla mia nonna.
2: La tua nonna? Ecco chi era la signora anziana che ho visto.
1: Sì, io ho una nonna che abita dall'altra parte del bosco e ha la febbre alta. È per quello che le devo portare da bere e da mangiare. Incredibile, bravo Lallino.
2: Grazie, grazie, grazie. Ma stai attenta. Nel bosco ho visto apparire un tipo losco, misterioso e un po' pericoloso. Potrebbe essere un lupo.
0: Ma dai, Lallo.
1: Nel nostro bosco c'è un lupo, ma lo conoscono tutti e sembra un tipo buono.
2: Non ti fidare, eh?
1: Va bene, e quindi che cosa devo fare? Non andare nel bosco?
2: No, nessuno può sfuggire al suo destino. Vai pure nel bosco, ma non preoccuparti, perché ho visto anche un signore forte, molto forte, e lui sicuramente ti aiuterà.
1: Potrebbe essere un cacciatore?
2: Sicuramente sarà un cacciatore, sì, sì, sì, sì.
0: Ecco. Figurati, eh?
2: Sì, sì, è proprio quello.
0: Già.
2: Perché così potrà aiutarti a sconfiggere il lupo.
0: Ma va.
2: Tu e tua nonna sarete salve e potrete mangiare quella buonissima focaccina, buona, buona.
1: Davvero? E poi diventerò famosa?
2: Ah, famosissima, eh?
1: Oh, che bello, grazie, Lallino. Non ho mai conosciuto un mago bravo come te. Lo dirò a tutti, ciao!
2: Ciao, Cappuccetto!
0: Ciao, ciao, ciao, Cappuccetto!
2: Allora, Armando, lei che ne dite? La mia bravura non è impressionante,
0: Altro che...
3: A me questa storia sembrava di conoscerla.
0: Beh, pure a me, credo pure a tutti i bambini a casa, Lallo? Quella era la storia di Cappuccetto Rosso. E tu l'hai ripetuta pari pari. Altro che Lallino mago indovino. Ma chi non conosce la storia di Cappuccetto Rosso, della nonna, del lupo e del cacciatore? Dai.
2: Io non l'ho mai sentita,
0: Ah no?
2: No, no.
0: Non l'hai mai sentita?
2: Mai.
0: Mi sa che tu sei sempre il solito furbacchione.

0: Allora, Mago Lallino, confessi che sei un po' furbacchione, che la storia di Cappuccetto Rosso la conoscevi?
1: Mi spiace, ma
2: un mago non può rivelare i suoi segreti.
3: Però è divertente, Mago Lallino.
0: È vero, è vero, è vero. E allora, se volete ascoltare le previsioni di Mago Lallino, tornate sempre qui da noi con
4: Big Bang.
1: Mago Lallino, se c'è il vostro destino, vi dice che ci ascolta ogni bambino.
0: Bravo Lallo.

0: Radio Kids.
1: Ciao a tutti bambini e bentornati a una nuova esilarante, strabiliante, fantasmagorica puntata di...
2: Bang!
1: Ciao Lella!
3: Ciao Armando!
1: Ciao DJ!
2: Ciao Armando!
1: Allora, siete pronti? Oggi c'è la mia rubrica Armando e il mestiere strambo.
2: Di che si tratta?
3: Non l'hai mai sentita, DJ?
2: No.
3: Allora, chiunque faccia un mestiere strano può chiamarci per raccontarci.
2: Ah, allora chiamo io?
1: No, beh, scusami, però il tuo non è un mestiere strano, DJ.
2: Ah, no?
1: No, a dire la verità, tu sei un po' strano, ma il tuo lavoro non lo è affatto.
3: Il tuo lavoro è utile e divertente, perché mettere musica è bello e fa star bene gli altri.
1: E certo, tu sei un DJ.
2: È vero, e faccio il DJ. Allora cominciamo subito.
3: Sì.
2: Musica!
4: I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't. And contrariwise, what it is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see?
5: Ow!
4: In my world, you wouldn't say, meow. You'd say, yes, Miss Alice.
5: Ow!
4: Oh, but you would. You'd be just like people, Dinah. And all the other animals, too. Why, in my world, cats and

0: Molto bene, siamo qui con Big Bang dagli studi di Rai Radio Kids, pronti a ricevere una telefonata da qualcuno che voglia raccontarci il suo mestiere strambo.
1: Chiamate, chiamate, chiamate.
2: Sì, chiamate.
1: Armando, sì. Sei incastrato chiamat, DJ. Chiamat,
0: ci penso chiamat, io.
2: Chiamat. Oh, grazie Armando.
0: Di nulla DJ. Ecco, avete sentito il telefono?
1: Sì.
2: Ecco che ci chiamano.
0: Rispondiamo. Pronto? Chi c'è ai microfoni di Big Bang?
3: Ciao Armando! Ciao DJ, ciao Lella, sono Matt!
1: Cosa?
2: Ho capito, è Matt!
1: Sei matto? È quello il tuo mestiere?
3: Ma no, ma che avete capito? Matt è il mio nome e come mestiere faccio il grattapelo!
1: Il grattapelo?
3: Sì, il grattapelo. Diciamo che lavoro principalmente con gli animali, ma se ce n'è bisogno posso andare anche dai pupazzi.
1: Wow, e cosa fai esattamente?
3: Avete presente quando vi viene un prurito tremendo, ma non potete grattarvi perché non ci arrivate, oppure perché, insomma, con le zampine non ci riuscite?
1: Ah, oh, sì, capisco benissimo. A me succede soprattutto in primavera, quando volano i pollini e i soffioni.
2: Sì, è vero, sai, anche a me succede. Sì, e per esempio, mettiamo il caso, sto mixando due dischi e ho tutte le zampe impegnate. Ecco, in quel caso come faccio? Non saprei proprio.
3: Ecco, bravi, bravi, è proprio in quei momenti terribili che il grattapelo entra in azione.
1: Mi sembra un lavoro molto strambo, ma anche molto utile.
3: Grazie Lella, lo so.
1: Sì, e direi che possiamo anche dedicarti una canzone a questo punto, vero DJ?
2: Beh, verissimo! Grattapelo, ecco una canzone per te!
3: Grazie!

0: Allora, per la mia rubrica Armando e il mestiere strambo, siamo collegati con il simpaticissimo Matt, il grattapelo.
1: Molto bella la canzone della zanzara, grazie. Grazie DJ, grazie Lella, grazie Armando per avermela fatta ascoltare.
2: Secondo me DJ è la scelta, perché anche quando ci pungono le zanzare ci viene da grattarci.
3: Proprio così, e non vi dicono quando pungono me? Sotto tutto questo pelo rosso, falle a trovare le bollicine.
2: Immagino che il grattapelo sia esperto anche in quello.
1: Certo Lella, super esperto. Ho vinto i campionati mondiali di Trova la bollicina.
2: Bravissimo, però non bisogna grattare troppo, vero? Sennò ci si irrita la pelle.
1: Giusto Lella, bisogna saper grattare il giusto, quel poco che serve a far sparire quel fastidiosissimo prurito.
3: Ragazzi?
2: Sì, DJ?
3: Mi sta venendo un prurito?
2: Dove, DJ? Vuoi che ti gratti?
3: Sì, eccoli, proprio lì, dietro la schiena.
2: Ecco
3: un po'
2: fatto.
3: Più giù, eccolo là.
2: Così va bene?
3: Grazie, Lella.
2: Scusa, potresti grattare anche me proprio qui sulla punta del naso? DJ?
3: Certo Lella, eccomi.
2: DJ?
3: Certo.
2: Ecco. Sì, sì, più forte, più forte.
3: Ecco, ma non è troppo forte poi?
2: No, più piano, più piano.
3: Ecco, ecco, perfetto.
2: Grazie.
3: Ma sapete che adesso a me prude la testa? Aiuto, ragazzi, mi sta prudendo tutto.
2: Anche a me, anche a me.
1: Resistete, resistete, ragazzi, arriva il grattapelo.
0: Grattapelo? Grattapelo, ci sei ancora?
2: Mi sa che sta venendo davvero qui.
3: Meno male, perché io sto ancora impazzendo di prurito.
0: Scusate, scusate, posso dirvi una cosa?
2: Sì.
0: Secondo me è stato un pochino il grattapelo a farci venire tutto questo prurito.
2: Ah.
0: E continuava a parlare di tutto quel grattare, grattare. Facciamo una cosa,
3: sì.
0: Cerchiamo di calmarci e ascoltiamo un bel brano rilassante.

0: Allora, Lella, DJ, come state? Vi è passato il prurito?
1: Molto meglio, Armando, grazie.
2: Oh. Sì, anch'io meglio. Ma meno male che la musica fa effetto subito sui pupazzi. Perché se dovevamo aspettare Mati il grattapelo, saremmo impazziti di prurito.
0: Ho paura anch'io. Però è un tipo un po' così, curioso, strano. Quando arriva lo conosceremo. Sembra comunque un tipo simpatico. Ora però è venuto il momento di salutare i nostri amici a casa.
1: Speriamo che non sia venuto il prurito anche a loro, eh?
0: Speriamo proprio di no. Anzi, sì. Non pensate, bambini, piuttosto pensate a mandarci un bel messaggino al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
0: Ciao,
1: ci aspettiamo, ciao
2: ciao ciao ciao
0: ciao bambini.

non sono normali.

C'è un alano al quarto piano di un palazzo di Milano e un bassotto al piano terra di una casa di Volterra. C'è un chihuahua permaloso che si aggira bel gioioso e un bulldog col doppio mento che passeggia da Agrigento. C'è una mucca d'Arenzano parcheggiata contro mano e un lombrico a Reggio Emilia che vuol metter su famiglia.

Pozzo. A Cipicchia cosa vedo? Sto sognando, non ci credo. A Cipicchia cosa vedo? Ullalla sciarabu sciarabà, che animale apparirà? C'è una mosca di Santiago che svolazza per Asiago, e un tafano di Toronto che fa zzz a metà ponto. C'è uno squalo di Brasilia che ad agosto va in Versilia, e una tigre di Malesia che fa snowboard in Valsesia. C'è un tigrotto del Bengala.

A Cipicchia cosa vedo? Sto sognando, non ci credo. A Cipicchia cosa vedo? Ullalla, sciarabù, sciarabà, che anima.

C'è un pavone del Brunei su una scoglia di Orosei, e c'è un orso di Berlino sotto i portici a Torino.

bruciati, croccantini mandan giù, la fatica che facciamo presto ci ricompenserà. Immo-

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Salve bambini, sono Paola Pacetti e oggi vorrei parlarvi di Pierino e il lupo di Sergej Prokofiev, un grande classico della letteratura musicale riproposto dalla Junior Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. La storia di Pierino è illustrata da Sasha Bakinovskaya e narrata nell'audiolibro da Danilo Bertazzi, una voce che sicuramente molti di voi riconosceranno. I protagonisti di questa fiaba sono soprattutto la musica e gli strumenti musicali che impersonano lo stesso Pierino e i personaggi che Pierino incontra nella sua avventura. Vi sembra strano? Ve ne svelo qualcuno. Pierino è rappresentato dal suono degli strumenti ad arco, ovvero violini, viole, violoncelli e contrabbassi. L'uccellino, amico di Pierino, è un flauto. L'anatra è impersonata dall'oboe, il gatto dal suono del clarinetto e il burbero nonno di Pierino è un fagotto. Ma sarà divertente scoprirli tutti. Ascoltando e leggendo questa storia imparerete a riconoscere il timbro degli strumenti musicali e scoprirete il potere della musica di raccontare azioni, emozioni e colpi di scena in una storia senza tempo accompagnata da una musica senza età suonata dai giovani musicisti della Junior Orchestra Young nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Simone Genuini. Pierino e il lupo quindi è un albo illustrato con audiolibro con musica di Sergej Prokofiev pubblicato dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in coedizione con Edizioni Curci. Grazie Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Radio Kids, un saluto da me, Armando Traverso, e da Lella.
1: Ciao a tutti.
0: E Lallo.
1: Ma ciao, ciao Armandissimo.
0: Ciao, ciao, ciao. Che succede?
1: Non mi prenderai, scefo.
0: Lallo, ma che fai? Il bandito. Wow, c'è un duello in corso. Ma siamo alla radio, Lallo.
1: E soprattutto siamo creaturine pacifiche. Armadissimo, Lellina, avete ragione, però io non riesco più a smettere.
0: Ehi, Lallo, fai una cosa. Fai un bel respiro e dici perché sei così agitato.
1: È vero, Armadissimo, sono super agitatissimo.
0: Sì, ce ne siamo accorti.
2: Vuoi una tisana rilassante?
1: No, Lellina, grazie, non servirebbe a niente.
2: La situazione deve essere molto grave, allora. Di solito le mie tisane funzionano sempre.
0: Eh sì, senti, facciamo una cosa, Lallino. Ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti tutto, va bene?
1: Sì, bla bla.
3: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Bambine, bambini, nonni, zii, cuginetti, nipotini, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: Allora, Lallino, come avete forse sentito prima, è un po' agitato, ma ancora non abbiamo scoperto il perché. Ce lo vuoi dire, Lallo?
2: Sì, sono venuti a trovarmi i miei cuginetti, Armandissimo, i piccoli Mustang selvaggi.
0: Wow, comincio a capire.
2: La zia Lilibet li ha mandati da me a passare qualche giorno di vacanza.
0: Ah.
2: Solo che sono delle vere pesti.
0: Ah, sì,
2: eh? Sì, perché vogliono sempre giocare a cowboy e banditi.
1: Beh, ma tu questo gioco lo conosci meglio di tutti.
0: È vero.
2: Sì, però i miei cugini saltano, galoppano, si tuffano nel fango, poi mi tirano la criniera. No, aiuto. Non ce la faccio più.
0: Povero Lallino. Non è facile, tenere a bada questi terremoti dei tuoi cuginetti Mustang. Però tu sei molto amato dai piccoli, quindi è normale che vogliano passare del tempo con te. Per esempio, senti cosa dice di te la nostra amica Aurora.
3: Ciao Lallo, sono Aurora. Lo sai che sei numero uno? Anzi, troppo intelligente.
2: Ma grazie Aurora.
0: Carina,
2: Armandissimo, sono troppo intelligente.
0: Sei il numero uno, eh?
2: Number one.
0: Certo, quindi sono sicuro che riuscirai a intrattenere benissimo i piccoli cuginetti Mustang.
2: Grazie Armando, sei troppo buono, però vedi, Lella, non è che mi potete consigliare qualche gioco da fare con loro? È così, tanto per cambiare un po', perché mi fanno fare sempre il bandito. Io sono stufo di farmi legare come un salame, eh?
1: Forse dovresti provare a proporre qualche gioco tranquillo, tipo il gioco del contapecorelle.
0: Ma Lella, scusami, dici il gioco che si fa prima di dormire, quando si contano le pecorelle che saltano lo steccato per riuscire a prendere sonno?
1: Sì, sì, sì, quello.
0: Ma
2: dai. Già provato, Lella, ma i cugini non dormono mai.
0: Ma
1: no.
0: Ah, certo, dai. Ma scusa, forse potresti provare a farli ballare. Magari dovresti fargli sentire una canzone come questa.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armando.
0: E oggi abbiamo un piccolo problema. O meglio, abbiamo due piccoli problemi, che sono i cuginetti Mustang di Lallo.
1: Sì.
0: Però io intanto vorrei ricordarvi di continuare a mandarci i vostri messaggini al numero
2: 347-411-2726.
0: Mi raccomando, mandateci tutto quello che vi passa per la testa. Pensierini, allegri, tristi, canzoni, barzellette... colmi, mandateli e noi saremo sempre felici di ascoltarli e farli sentire. E facciamo salti di gioia, capriole quando li riceviamo.
1: A proposito di capriole, Lallo, potresti provare a far fare un po' di ginnastica ai tuoi cuginetti.
0: Giusto. Ecco, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, il nostro Lallo deve intrattenere i suoi terribili cuginetti Mustang, che a quanto pare sono piuttosto turbolenti.
3: Lella, io con la ginnastica ci ho già provato, Abbiamo fatto una gara di salta alle siepi, però sono scappati tutti via e uno si è perso nel bosco.
0: Addirittura?
3: Sì.
0: È un bel problema, Lallo,
1: Ho trovato la merenda. Prepari una buona merenda, così mangiano e stanno buoni per un po' di tempo.
3: No, l'armandissimo. Guardate, hanno già sgranocchiolato tutto. La biada, il fieno, le carote, i biscottini di avena fresca. No!
0: Dobbiamo aiutarlo, vero, Lella?
1: Sì. Forse ho una soluzione.
3: Bello, Lella, sì, salvami.
1: Potresti portare i cuccioli alla fattoria. Ascolteranno le fiabe che raccontano sempre le mie zie pecorelle, tipo la piccola guardiana del gregge, la pecorella addormentata nel bosco, il lupaccio e l'agnello, Biancalana e sette nani.
0: Beh, mi sembra una buona idea. Che ne dici, Lallo?
3: Non so, ma riusciranno a calmarli?
1: Ma sì, le zie sono così noiose, ma così noiose. Quando raccontano le fiabe, tutti si addormentano.
0: Lallo, non hai nulla da perdere, devi provare. Forse funziona.
3: Hai ragione, li porto alla fattoria dalle zie. Grazie, Lellina.
1: Andiamo!
0: Un momento, appuntamento qui però, per un'altra puntata di... La nostra puntata finisce qui. Grazie a Barbara Cinquatti, che si diverte in compagnia di Lella. Grazie a Piero Marcelli, l'inseparabile amico di Lallo. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E grazie alla nostra super regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata di...

0: gira lungo e largo il mondo e sempre ovunque va. La sua parola magica gli dà notorietà.
1: Coi duchi e i maragià, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitan per il tè.
2: Super sali, fragilistico e spiralitoso, anche se ti sembra che abbia un tono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso.
3: Super cali, fragilistico e spiralitoso.
4: Si può dire anche all'inverso, dos orali espilistic fragicali repus, ma sarebbe un po' esagerato, non credi?
5: Senza dubbio.
0: Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma attento a usarla bene o la tua vita può cambiare.
6: Per esempio,
0: sì.
6: L'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Oh, ed è veramente deliziosa.
2: Supercalifragilisticespiralidoso, supercalifragilisticespiralidoso, supercalifragilisticespiralidoso.

sguardo suo su me posò. Sfiorò la zampa, ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai

0: Io so che quel che accade è una grande novità.
1: Perché?
0: Quello che accade è una grande novità.
1: Che cosa vuol dire, mamma?
0: Shh, te lo dirò quando sarai più grande.

0: puzzole profumose. Anche oggi i fratellini Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante e si bloccano davanti ad un prato fiorito.
1: Lampadino, guarda quanti fiori!
2: Sì, Caramella, è primavera!
0: Il cagnolino Lampo arriva correndo e si ferma davanti a un cespuglio. La sua padroncina Laura lo insegue.
3: Finalmente ti sei fermato, Lampo!
4: Lampo sta cercando qualcosa nel cespuglio.
5: Ciao, amici! Ieri ha nascosto il suo

0: perché dobbiamo andare nel magiregno.
1: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica.
2: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
1: Un vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove incontrano il cagnolino Zampacorta che li attende storcendo il naso.
3: Ciao amici, per fortuna siete arrivati!
0: Ciao Zampacorta!
3: Cos'è questa puzza? Nessuno lo sa! Re Zampasaggia e Pandaguru ci aspettano al castello per scoprirlo. Corriamo da loro!
1: Nella sala del trono, oltre al re e al saggio panda, i tre amici trovano due personaggi sconosciuti.
3: Ciao, papà! Che bello! Qui non si sente più quella terribile puzza!
4: Sì, figliolo, qui l'aria è respirabile, grazie all'essenza spruzzata dai nostri ospiti.
3: Chi sono?
4: Il conte e la contessa Profumosi, i massimi esperti di odori e i migliori nasi del magiregno.
0: Assomigliano molto a Duca Puzzoloso.
5: Il duca è nostro cugino. Purtroppo lui è la pecora nera della famiglia.
6: L'essenza che sto spruzzando nell'aria è l'unico rimedio possibile contro questo odoraccio.
5: Ma il suo effetto non durerà a lungo.
3: Dobbiamo scoprire da dove arriva questa puzza.
4: Così gli abitanti potranno uscire di nuovo dalle loro case.
1: Pandaguru sfoglia il libro del grande sapere e trova una spiegazione.
7: Qui c'è scritto che esiste, nascosta da qualche parte nel magiregno, una magi palude puzzosa.
3: Il cattivo odore viene sicuramente da lì.
0: Ma come faremo a trovarla?
3: Come ha fatto il cagnolino lampo con il suo osso.
0: Giusto, lo ha ritrovato seguendo il suo fiuto.
3: Faremo anche noi la stessa cosa grazie ai nasi dei conti Profumosi.
0: Che idea! Annusando l'aria ci porteranno alla palude.
6: Noi abbiamo un olfatto sviluppatissimo.
5: Sì, il migliore del magiregno. Vi aiuteremo volentieri.
4: Va bene, andate. Ma fate attenzione.
1: Lungo un sentiero, la contessa spruzza l'essenza profumata per rendere l'aria respirabile a Lampadino, Caramella e Zampacorta che la seguono. Più avanti, il conte Profumoso guida il gruppo, annusando la puzza che si fa sempre più forte.
5: Il mio naso non sbaglia. Stiamo andando nella direzione giusta.
1: E intanto, nella magi palude puzzosa, Duca Puzzoloso ha ordinato alle faine di scavare delle buche per far uscire il vapore puzzolente.
8: Continuate a scavare, faine. Questa puzza è proprio gradevole.
9: Buon per te, capo, che ami le puzze. Noi non riusciamo a respirare.
10: Abbiamo messo le bollette al naso, ma sono proprio fastidiose.
8: Zitti e lavorate, imbranati.
1: Proprio in quel momento arrivano i nostri eroi.
0: Guardate, il duca e le faine.
11: Cugino Puzzoloso, dovevamo aspettarcelo.
8: I conti Profumosi? Non vi mischiate. La puzza annulla il profumo dei fiori che mi fa tossire.
6: Esiste un altro rimedio per il tuo problema. Facciamo una prova, cuginetto.
1: La contessa spruzza la sua essenza nelle narici del duca.
8: Ma cosa? Non ho più la tosse. Mi sento molto meglio. Che bello, mi avete guarito. Grazie. No, io sono Duca Puzzoloso e non vi dirò mai grazie. Andiamo via, faine.
12: Agli ordini, capo.
0: Cosa c'è in quel profumo, contessa?
6: Un ingrediente magico che porta buon umore.
5: Eh già, un buon profumo rende tutto meraviglioso. Ora, cara sorella, diamoci da fare.
6: Certo, fratello, eliminiamo questo odoraccio.
1: I conti Profumosi versano in ogni buca una goccia di essenza profumata. E subito il vapore maleodorante svanisce e dalle buche nascono tanti fiori.
0: Wow! Quanti fiori! E che profumo!
5: Ora la magipalude puzzosa è diventata profumosa.
6: Per il piacere e la gioia dell'intero magiregno.
2: Evviva!
1: Dopo aver salutato tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
2: Foglia verde, tronco marrone,

0: bambini, potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound. Vi aspettiamo! Ciao bambini!
1: Corre tra la gente allegro e sorridente.
2: Ha una zampetta corta, ma non gli importa niente.
1: Il cane più simpatico che ti ci puoi fidare.
2: L'amico più fedele.

0: corre come un missile spaziale.
1: Balla, balla, balla che non lo puoi fermare.
0: Poi strilla, strilla, strilla come un'aquila reale.
1: E quando lui sorride, devi battere le mani. Forza, bambini, adesso facciamo tutti come zampa corta.
0: Corriamo, balliamo, strilliamo e battiamo le mani.
1: Corre, corre, corre come un missile spaziale.
0: Balla, balla, balla

0: sì, la troverà.
1: Forse.
2: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
3: Ciao bambini, come state? Eccomi qui. Questa notte voglio farvi addormentare con una ninna nanna scritta tanto, tanto tempo fa. E anch'io da bambino mi addormentavo sulle note di questa canzone. Forse la conoscete anche voi. Chissà. Vediamo un po'. Tutti sotto le coperte, chiudiamo gli occhi, un dolce respiro e la stella, stellina, arriva.

0: Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Hakuna Matata. Ma che dolce poesia. Hakuna

Hansel, dammi il tuo ditino. Ma sei ancora magro come un ossicino? Gretel, cucina per tuo fratello. Lo voglio grasso come un vitello. Ah, già che ci sei, accendi il forno. Mi mangerò tuo fratello col contorno. Ci serve un piano, Hansel, fratellino mio. Mia cara Gretel, cosa posso fare io? Forse il forno può servire per poterla far sparire. La stregaccia non la rivedremo più. Forse il forno può servire per poterla far sparire. E la stregaccia non la rivedremo più.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.